questa ragazza è un'artista davvero poliedrica, mi piace tantissima. Ma adesso dobbiamo fare un giro nella macchina del tempo grazie a Donna Summer. Viaggiamo nel 1979 con questa canzone, nata da una storia vera e anche curiosa, visto che la sua assistente venne scambiata per una prostituta soltanto perché stava fischiando per chiamare un taxi, una scena da film americana, no? Madonna si arrabbiò talmente tanto che buttò il testo di questa canzone in una notte, boom, creò uno dei simboli della disco, nonché uno dei suoi brani più amati. E quindi noi ce l'ascoltiamo adesso su Radio Selene. Lei è Donna Summer con la sua Bad Girls.

Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 17 in punto.

0: Questa è
1: È la nostra terza ora insieme scoccata. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, ma sarete anche forse nel pieno dei preparativi per le ferie, valigie, costumi. Io già vi immagino, ma non vi preoccupate che prepariamo il vostro umore. Pronti per la partenza? Adesso con un po' di musica. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi.

Eccoci qui con noi su Radio Selene, ci siete voi carissimi ascoltatori, ma anche Yvonne Illiman che abbiamo appena ascoltato con If I Can't Have You. Ed ora che ho anche la vostra attenzione è il momento di chiedervi, ma tra tutti i viaggi della vostra vita, no? Quale destinazione vi ha colpito di più? Quella proprio che vi è rimasta nel cuore e che se poteste partire oggi lo fareste senza batter ciglio. Ecco, io vi parlo un po' della mia esperienza di viaggi e vi nomino tre destinazioni. Vediamo se ci siete stati anche voi. Allora, in realtà davvero pensandoci sceglierne una sola è davvero impossibile, però al primo posto ci metto Edimburgo, che per me è stata un gioiello, pulita, davvero bellissima, spettacolare, sembra di stare ad Hogwarts. E poi il tempo, non lo so, lì sembra essersi fermato, la gente di una gentilezza davvero rara e anche il cibo non si direbbe mai da leccarsi i baffi, tranne l'haggis, che è un loro piatto tipico che loro amano, ma io non vi dico com'è fatto, è meglio, fidatevi, siete liberissimi di cercare, poi magari a voi può anche piacere, dicono che i turisti vanno matti di questa pietanza, ma vabbè. Al secondo posto ci metto Malaga in Andalusia, che mi è rimasta nel cuore per un viaggio studio. Lì ho conosciuto ragazzi di tutta Italia che hanno reso tutto magico, ma devo dirvi che i posti, le spiagge, tutti i musei erano già belli di loro, anche persino la mensa spagnola, questi ragazzi sono riusciti a rendermela migliore con un cibo buono. E infine, non per importanza, però vabbè, lei come possono nominarla, New York City, che ha qualcosa di diverso da tutte le altre mete del mondo. Io non so spiegarvelo a parole, ma sarà il melting pot di culture, saranno i grattacieli, ma l'aria è diversa, profuma di libertà, non so spiegarvi davvero a parole, forse voi che ci siete stati lo sapete dire meglio di me. Comunque, ora tocca a voi, ditemi qual è la destinazione che vi ha colpito al 347 7272 274.

Summer Funk, Francesco Gabbani, in tema con l'estate. Io voglio subito leggere i vostri messaggi sulle destinazioni che più vi hanno colpito, che più vi hanno lasciato il segno. C'è Mimmo da Nardò che mi scrive: ma Gaia, la destinazione che mi ha colpito di più è pure vicina, Matera by Night. Vedi, ci sono andato per sbaglio, dovevo andare ad una festa ad Altamura, ma in realtà è stata un'esperienza che non scorderò mai. Vero, molto suggestiva Matera, poi sempre di giorno, di notte, una città che non dorme mai, pure lei. Poi c'è anche Marcella da Mesagne che mi scrive: l'Egitto per il caldo, era il 2000 credo, ricordo che quando uscivo dall'hotel sembrava di entrare in una fornace ardente. Ti capisco, la stessa sensazione che ho provato scendendo dall'aereo l'altra sera di ritorno dalla Svezia. Guarda Marcella, Siviglia e il Cairo davvero mi hanno messo alla prova, se la giocano proprio per il caldo. Poi sei entrata nelle piramidi, perché secondo me quello non è caldo, è una prova di sopravvivenza. Continuate a scrivermi al 347 72 72 274. Qual è la meta che più vi è rimasta nel cuore?

0: Siete su Radio Selene e adesso parlo di Palazzo delle Arti Beltrani, che prosegue con la sua stagione artistica 2026, con grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono sabato 15 agosto, ore 21, con Alfredo De Giovanni, che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora, un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Invece domenica 16 agosto alle ore 21 la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Radio Selene.

Luca Carboni su Radio Selene che ci dice mare, mare, mare. Luca, purtroppo adesso al momento noi non ci possiamo andare al mare, ma spero che i nostri ascoltatori siano al mare, se lo stiano godendo. Nel frattempo parliamo delle destinazioni di viaggio che più avete amato, che più vi hanno colpito. Andrea da Barletta mi scrive: ciao Gaia. Ciao Andrea, io tornerei in Marocco. Agadir e Marrakesh bellissime. Guarda, io mai stata in Marocco, ma nella mia lista da tempo, voglio visitarlo un sacco. C'è anche quella città tutta blu, Chefchaouen, mi sa che si dice, che è davvero molto suggestiva. Ma che bei viaggi che avete fatto comunque. Io leggo anche Rino da Taranto: la mia meta è Kyoto, nei templi, che bel silenzio. E poi ho pensato: mamo, come ci torno a casa mia con tutto questo zen? In realtà poi ne ho portato un po' al ritorno. E beh, sei uomo di città, Rino, ma io voglio capire, sto zen come hai fatto a portarlo a casa, no? Spiegaci il segreto, perché certe volte serve anche a noi che Kyoto non l'abbiamo vista, non l'abbiamo visitata e probabilmente non lo faremo in tempi brevi. Quindi insegnaci

su Radio Sereni, Black Eyed Peas con Rock That Body, un successone del 2010, ma oggi torniamo ai giorni nostri con Anna. Questa è White Girl Wasted e ce l'ascoltiamo tutta, ce la godiamo su Radio Sereni.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buon martedì mattina! Come la va all'indomani della notte di San Lorenzo? Quante stelle cadenti ci sono in giro in questo momento? Parlo proprio delle persone, di quelle che hanno fatto serata sulla spiaggia, hanno dormito in tenda. Sì, bello, ma poi la mattina qualche doloretto alla schiena ci sta. Parlo di quelli che si stanno ritirando adesso, trascinandosi a casa, magari però dopo una buona colazione. E poi penso alle stelle cadenti, anzi no, splendenti, che tra poco avvieranno un nuovo beach tour, perché noi non ci siamo fermati affatto. Io non so se avete seguito ieri sera la maxi serata che si è svolta in piazza Pertini a Peschici con tutto il team del beach tour, loro sempre sul pezzo, una piazza gremita, tantissima gente, insomma c'è stato tanto divertimento. Il divertimento è stato il protagonista della scorsa notte e sicuramente ne parleremo. Mamma, fatemi salutare chi è già in piedi. Io questa mattina ho visto gente che correva, ma no, correva nel vero senso della parola, non perché fossero in ritardo, no, perché facevano ginnastica. Io non lo so, il martedì 11 agosto c'è chi si allena. Io vi stimo profondamente, così come stimo chi guiderà la mia diretta dall'altra parte negli studi di Corato. Silvio Tempesta, buongiorno. Buongiorno a chi sta lavorando, perché non tutto il mondo è andato in ferie ancora, quindi saluti a chi è al bar, a chi si occupa di viaggi, ristorazione, trasporti, salute, insomma buongiorno a tutti. Siamo pronti per partire all'interno di questo nostro martedì, e allora si parte.

Dance dal 1977, gli Chic in questa nostra mattinata insieme. E buongiorno, sono le 8 in punto.

nostro martedì mattina. Buongiorno a tutti voi che siete già svegli e pimpanti, ma anche a quelli assonnati. E questo è il nostro martedì 11 agosto, scandiamo il tempo perché quando si entra ufficialmente in vacanza si perdono un po' i riferimenti. Allora siamo noi qui pronti a ricordarvi anche questo. E in questo martedì continua la musica.

nel nostro appuntamento di questo martedì 11 all'indomani della notte di San Lorenzo, e come aggancio ai bambini che hanno l'abitudine di sognare, per parlare degli adulti che si ricordano di sognare, di esprimere i loro desideri durante la notte di San Lorenzo. Quanti di voi sono riusciti a vedere una stella cadente? Prima domanda, sono proprio curiosa di saperlo, anche se abbiamo detto che il picco, lo raccontavamo anche ieri, di stelle cadenti, alias meteore, perché in realtà sono meteore, si potrà vedere tra il 12 e il 13, quindi non vi scoraggiate se non è andata come speravate. Però quanti di voi sono riusciti a vedere delle stelle cadenti? E soprattutto, cosa avete fatto ieri sera? Sono proprio curiosa. Siete andati a ballare? Oppure vi siete stesi in spiaggia? Oppure avete perso l'abitudine di stare fuori durante la notte di San Lorenzo? O magari avete anche montato una tenda? Voglio saperlo in base anche all'età che avete, no? Perché cambiano le abitudini quando si è più piccolini, da adolescenti. È quasi una cosa emozionante, perché abbiamo, con la scusa di San Lorenzo, l'opportunità di vivere una notte fuori casa, magari con gli amici, la prima volta. È molto interessante e divertente. Poi da adulti, ecco, i ritmi cambiano, magari il giorno dopo si deve anche andare a lavorare, perché è martedì, non tutti sono in ferie, e quindi c'è da dare conto anche alla sveglia. Cosa hanno fatto i ragazzi di Radio Selene? Allora, io non so se voi per caso eravate in quel di Peschici e siete andati in Piazza Pertini. Se c'eravate, lo sapete bene. È stata una notte bellissima, una piazza piena. Ovviamente il team sul palco che distribuiva gadget, tutti che ballavano, un coinvolgimento a tu per tu tra palco e piazza, non c'è stato proprio distacco. Si era tutti i protagonisti di questa notte danzante. E io vorrei salutare i ragazzi del Beach Tour, che in questo momento mica stanno dormendo, mica si stanno, come dire, riposando dopo la lunga nottata. No, loro sono già in viaggio, probabilmente già in spiaggia, anzi, perché oggi condurranno una nuova tappa a Lido Blue Marine Rodi Garganico, sempre con lo stesso format che quello del Beach Tour. E in conduzione dopo di me arriva Maria Rita Minoia, che oggi non è qui pronta per darvi il buongiorno solo perché lo farà direttamente dalla spiaggia. E allora vivete anche la nostra diretta sino alla fine, perché poi dalle 10 alle 13 entrerete anche voi nel clou del Beach Tour. Intanto andiamo ad ascoltare Saif con Buona Domenica.

0: Buona domenica, Saif. Ma altro che buona domenica, buon martedì, buongiorno soprattutto a chi si sta alzando pian piano. Come va, come state? Vi raccontavo, ecco, la notte di San Lorenzo vissuta a Peschici in Piazza Pertini, il team di Radio Selene. Potete vedere le storie, se siete curiosi, sul nostro profilo Instagram. C'è tutto quello che è accaduto, o meglio, una parte, ma basta per farsi una bella idea. E invece vi chiedevo di raccontarmi cosa avete fatto ieri sera. C'è Enzo che ci scrive: a casa, io preferisco stare a casa, visto che 20 anni fa ho conosciuto la mia ex moglie il 10 agosto, una meteora. Beh, forse un meteorite, visto come sono finite le cose, ma comunque tutto quello che ci accade, ragazzi, è di insegnamento, non bisogna mai rimpiangere tutte le esperienze che viviamo. E poi abbiamo anche Angela da Trani, che invece all'alba, anzi intorno alle 6, era in spiaggia, ha fatto un bel video di una bellissima alba, quindi non solo stelle cadenti, in effetti si guarda e si ammira il panorama a tutti gli effetti, soprattutto quando ci troviamo in spiaggia, poi lontani magari dall'illuminazione della città, lì sì che possiamo vedere veri spettacoli.
1: Ci vuoi

0: Amici, buongiorno. So che siamo all'inizio di una nuova giornata, ma non è mai troppo presto per organizzare il weekend. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimi appuntamenti. Questo sabato 15 agosto alle ore 21 vi aspetta Alfredo Di Giovanni, che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora. Un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano, attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Domenica 16 agosto poi alle ore 21 vi aspetta la Ceralacca Band, che omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: Every Kind of Love, Phil Collins nel nostro martedì mattina. E ancora buongiorno a tutti coloro che sono arrivati su Radio Selene. Organizziamo insieme la giornata dando uno sguardo al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, basso Adriatico e canale d'Otranto da poco mosso a mosso. Temperature massime comprese tra i 32 e i 38 gradi, valori notturni ovunque tropicali, sopra i 23 gradi.
1: Stai ascoltando

Live in love again, a tutti coloro che credono ancora nell'amore, dai, ce la possiamo fare, ce la potete fare. Ed ora è tempo di novità, parliamo di un brano che vede la collaborazione di due artisti. In particolare questo brano unisce il tipico groove house e le ritmiche scorrevoli di Jamie Jones con le melodie potenti e le linee vocali di Camden Cox. L'andiamo a ascoltare insieme qui su Radio Selene e si intitola State of Mind.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro martedì mattina. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che pian piano prendono contatto con questa nuova giornata dopo una notte particolarmente lunga. Tra poco continuiamo a parlare di quello che avete fatto. Ripartiamo dalla musica di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Il nostro appuntamento di questo martedì, continuo a chiedervi come avete trascorso la vostra notte di San Lorenzo, chi ha guardato le stelle, chi non l'ha fatto. Abbiamo i nostri fedelissimi ascoltatori che ci raccontano qualcosa, per esempio da Molfetta ci scrivono: beh, come da tradizione da anni con gli amici al mare, con focaccia, olive, provolone, prosciutto alla barese e tanta birra, e anche se non cadono le stelle, beh, quella birra te le fa vedere le stelle cadenti. Benissimo, immagino la Valdoria praticamente. E poi ancora da Squinzano: io sono stato a casa a riposare e da una settimana che vedo le stelle, sì, ma con la mia costola inclinata. Benissimo, alla grande, vedo che state trascorrendo davvero delle giornate indimenticabili. Io effettivamente, se devo pensare ad un San Lorenzo che mi è piaciuto particolarmente, ammetto che lavoravo, quindi sì, lavoravo, ma ero in Basilicata, e in Basilicata, ragazzi, c'è un cielo bellissimo perché c'è poca illuminazione in alcune zone di campagna, e vidi una stella cadente gigantesca, sembrava davvero che stesse venendo verso di me, e lì sì che ho espresso un desiderio.

Know It All nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati qui su Radio Selene. E questo è il primo appuntamento della giornata, a cui ne seguiranno tanti altri, tra cui uno direttamente dalla spiaggia per la nostra nuova tappa del Beach Tour in diretta da Rodi Garganico. Tra un po', voi restate con noi, perché poi gli passiamo la linea.

Sold out, come la maggior parte delle strutture ricettive in Puglia quest'estate. Poi non ne parliamo di questa settimana. Per chi per caso avesse voglia di prenotare una cosa last minute come me, poveri illusi, ormai siamo in Puglia, è la meta che tutti desiderano, non si può andare da nessuna parte se non prenoti con largo anticipo. Ma detto ciò, veniamo a parlare del riposo fatto durante le vacanze. È vero che durante le vacanze dormiamo meglio? Sì, molte persone constatano questa sensazione, ma è colpa di chi? Anzi, o è merito di cosa? Del cuscino dell'hotel che è particolarmente morbido? Del materasso che è particolarmente accogliente? Potrebbe essere, ma non sono questi i reali motivi. Anzi, ci sono una serie di fattori che contribuiscono al nostro riposo. Il primo motivo è il più semplice: non dobbiamo impostare la sveglia. E questo fa molto anche sulla nostra psiche, perché quando a casa dobbiamo andare a lavorare, abbiamo la sveglia, a volte ci svegliamo prima della sveglia perché abbiamo l'ansia di non sentirla. E poi ci sono i figli da accompagnare a scuola, il treno da prendere, dobbiamo rispettare un appuntamento. Insomma, ci sono tanti fattori che disturbano la nostra sensazione di riposo. Magari dormiamo anche, ma è un sonno un po' disturbato. Un altro motivo che ci fa riposare bene durante le vacanze è che abbassiamo il volume dei nostri pensieri, proprio per tutto quello che dicevamo prima. Se sappiamo di essere in vacanza, smettiamo di pensare in continuazione, mentre quando siamo a casa, anche se ci stendiamo a letto, a volte il nostro corpo riposa, ma la nostra mente no, perché stiamo pensando a quello che abbiamo fatto durante la giornata, a quello che abbiamo sbagliato, a quello che dobbiamo fare il giorno dopo. Insomma, il nostro cervello non riesce proprio a mettersi tanto bene in riposo. E un altro fattore che ci aiuta a riposare meglio durante le nostre vacanze è la luce del giorno. Sì, perché il fatto che ci esponiamo alla luce naturale, perché siamo in vacanza e quindi andiamo al mare, facciamo una passeggiata, andiamo a fare colazione al bar vicino all'hotel, tutte queste cose qui, aiuta il nostro corpo a gestire il ritmo circadiano, cioè il sistema interno che contribuisce a regolare il ciclo sonno-veglia. Questi sono alcuni motivi. Fatemi sapere se accade anche a voi. Riuscite a riposare meglio durante le vostre vacanze? Sì o no? Intanto, nel dubbio, balliamo un po'. Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla ci accompagnano in questo martedì con La Testa Gira.

0: ve lo anticipavo in effetti, ma parliamone come si deve. Il Beach Tour è ancora pronto a sorprendervi. E allora cosa sta per accadere? Ve lo racconto.
1: Beach Tour!
0: Siamo tornati, siamo già in una prossima spiaggia, o almeno il team di Radio Selene lo è, perché io oggi sono negli studi di Bari, ma il team di Radio Selene è già in spiaggia pronto per dare forma ad una nuova tappa del Beach Tour. Il Beach Tour che ormai conoscete bene, con la sua energia, con tutto il suo divertimento, con il pacchetto di musica, giochi da fare insieme, gadget da poter vincere, risate, sorprese, esibizioni e poi la radio fatta in diretta in riva al mare e tante foto e tanti video che possono immortalare queste giornate di spensieratezza e vacanza da vivere insieme. E allora ci venite a trovare, dai che ne mancano poche, questa è l'ultima settimana in cui potete venirci a trovare sulle spiagge più belle della Puglia. Oggi saremo a Rodi Garganico, vi aspettiamo a Lido Blue Marine, quindi se siete in zona mi raccomando veniteci a trovare. Domani invece saremo al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola. Giovedì 13 agosto saremo a Lido Sporting Club a Castellaneta Marina e quindi vi aspettiamo anche lì. E poi venerdì 14 agosto vi aspettiamo a Lido Matinelle a Trani, sempre in diretta dalle 10 alle 13. Abbiamo queste occasioni per stare insieme e noi non vediamo l'ora di condividerle con voi, perché incontrarvi sulla spiaggia ci lascia davvero tantissima emozione e tantissima energia, e poi vedere i vostri sorrisi è la gratificazione più bella. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

forse questi gli ingredienti che guideranno tra poco anche il beach tour che inizierà a breve, quindi rimanete collegati. Intanto parlavamo del perché in vacanza dormiamo meglio, quindi non è dovuto al materasso molto morbido né tantomeno al cuscino, che sì, possono essere fattori belli, no? Se l'albergo sceglie bene il materasso e il cuscino, magari ci aiutano anche quelli. Ma no, ma più che altro il modo in cui viviamo le nostre giornate, i fattori che sono il fatto che non dobbiamo mettere la sveglia, il fatto che ci esponiamo di più alla luce naturale, il fatto che trascorriamo del tempo all'aperto, che si riduce anche il tempo davanti agli schermi, tutte queste cose ci aiutano a riposare meglio durante le nostre vacanze. Anche l'idea che trascorriamo del tempo al mare, ma non tanto perché il mare ci fa stancare, ma più che altro perché facciamo attività fisica, perché respiriamo quest'aria bella, perché ecco, ci permettiamo di rilassarci spegnendo il volume dei pensieri e delle preoccupazioni. E questo accade spesso anche nei primi giorni di vacanza, quando iniziano le nostre ferie dormiamo un po' di più. E perché dormiamo un po' di più? Perché ragazzi, nei primi periodi, ecco, delle vacanze recuperiamo il sonno arretrato, quel sonno che abbiamo accumulato nei periodi intensi di lavoro. Viene chiamato questo sonno debito di sonno. Noi abbiamo un debito di sonno con il nostro corpo che deriva dal fatto che accumuliamo delle ore di sonno arretrate. Allora io vi voglio chiedere: che debito di sonno avete con il vostro corpo? Cioè, adesso, dovendo rispondere, che debito di sonno dovete restituire?

nostro martedì, amici. A proposito di vacanze, vi voglio raccontare di una novità graziosa che vi aspetta, soprattutto se arrivate a Bari in aereo. Ecco, è arrivato il primo distributore automatico di fiori freschi, installato nello scalo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È una cosa geniale. Chi vuole fare una sorpresa e portare un mazzo di fiori a chi sta arrivando qui a Bari in aeroporto, oppure chi arriva in aeroporto e vuole arrivare a casa portando un mazzo di fiori, può farlo grazie a questo distributore automatico. Si può pagare solo con carta o smartphone, quindi ultra tecnologico. Pensate che la temperatura interna, visto che la stagione è molto calda, è gestita da remoto, e se mai un bouquet dovesse appassire, ecco, quel posticino lì viene bloccato. Ogni 24 ore viene ricaricato questo distributore automatico, ed è geniale perché chi arriva magari la sera e quindi arriva molto tardi o non ha avuto tempo di organizzare una sorpresa, arriva nell'aeroporto di Bari e può accogliere chi arriva o tornare a casa con un mazzo di fiori. E viva il romanticismo che resiste e si adatta anche alle nuove tecnologie. Idea meravigliosa.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amici, per me è tutto questa mattina, vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Dunque la linea vola direttamente a Maria Rita Minoia in diretta dal Lido Blu.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 12 agosto 2026 è il 224esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:15. I santi del giorno sono Santa Giovanna Francesca di Chantal e San Giuliano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 agosto del 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntura. Nel 1939 esce al cinema il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900. E all'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consuma una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vengono uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. E nel 1981 viene presentato da IBM il primo personal computer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 agosto del 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra l'Andrea Doria e la Sampierdarenese. E nel 1984 la cerimonia di chiusura decreta la fine dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Storico e fruttuoso il ritorno ai Giochi della Cina, assente dal 1948. Interessante il medagliere dell'Italia, 14 ore, di cui ben 3 dalla scherma, 6 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti è ai vertici delle classifiche con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1998 Solo una volta o tutta la vita di Alex Britti è in cima alla hit parade. E nel 2016 Annalisa lancia il singolo Potrei abituarmi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il genio della satira italiana Stefano Benni. Nato a Bologna il 12 agosto 1947 e qui scomparso il 9 settembre 2025. È stato uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, autore televisivo, poeta e drammaturgo italiano. Compie oggi 79 anni il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi. 55 candeline sulla torta dell'ex tennista statunitense Pete Sampras, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Spegne 51 candeline Casey Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 40 candeline sulla torta della cantante italiana Alessandra Amoroso. Stesso numero di candeline per la cantante italiana Chiara Galeazzo. Compie infine 36 anni il calciatore italiano Mario Balotelli. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 agosto 1964 di Ian Fleming. Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Oggi vi lascio con questo proverbio. Chi ti fa i complimenti più di quanto suole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole.
0: Stai ascoltando

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto, show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono già svegli in qualsiasi luogo della Puglia e non solo, magari in vacanza, e siamo con voi. E dove ci avete portato di bello? Fatemelo sapere, perché inizio questo mercoledì 12 agosto entrando davvero nel clou dei giorni che precedono anche Ferragosto, in questa settimana che è tra le più attese dell'anno. Una settimana calda, questo lo sappiamo, una settimana di sorrisi, divertimento, una settimana in cui anche noi siamo in viaggio con il nostro Beach Tour, ma allo stesso tempo siamo al vostro fianco per chi sta lavorando, per chi è in auto, per chi è a casa, per tutti coloro che hanno voglia semplicemente di divertirsi ascoltando la nostra musica. Allora buongiorno e buon inizio di questa giornata a tutti voi che siete in ascolto. Il primo buongiorno lo voglio lanciare a Silvio Tempesta negli studi di Corato. Io mi trovo negli studi di Bari, siamo comunque tutti interconnessi. Ecco, devo raccontarvi subito che questa mattina io ho visto le strade vuote, ragazzi, mancava solo la paglia. Dove siete finiti tutti? Non lo so. Intanto però riempiamo questa giornata di musica. È tutto pronto? E allora io direi di partire.

0: Chiedo, quella di Fred De Palma, Anita e Mischilla, senz'altro. Buongiorno, benvenuti nel nostro appuntamento con la musica, all'interno del quale ci sono anche le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci con Pargà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata?

0: dal basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Seleni.
3: Buongiorno amici, questo è il giorno in cui potremmo vedere uno dei tramonti più spettacolari di sempre, quindi l'obiettivo è organizzarsi per non perdere questa occasione, ne parliamo tra poco. Prima però arrivano i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Sento.

David Bowie nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che sono già in spiaggia, e so che ce ne sono diversi che si alzano all'alba per godere di quelle prime ore del mattino, quando c'è poca gente, silenzio, pace, quiete, magari anche il mare è molto molto calmo. E poi c'è chi va a montare tutto per il nostro beach tour. Salute i ragazzi che probabilmente in spiaggia ci sono già sul Gargano, oggi al centro turistico San Nicola. Dunque amici, io voglio portarvi oggi a guardare il cielo, perché c'è un evento astronomico veramente interessante. Parliamo dell'eclissi di sole. Questa sera, se potete organizzare una passeggiata al mare o al parco con i vostri amici, fatelo, perché questo è uno degli eventi astronomici più suggestivi dell'anno. Cosa accadrà? La Luna passerà davanti al Sole e ne coprirà una parte del disco, creando un effetto particolarmente suggestivo proprio mentre il Sole si avvicina all'orizzonte, quindi anche arancione, grande, ben visibile. Sarà tutto molto spettacolare in alcune zone del mondo più che in altre, per esempio in Groenlandia, in Islanda, in Spagna. Ecco, lì l'eclissi sarà totale, quindi il sole verrà completamente oscurato dal disco lunare, ecco, la luce andrà per un momento via, lì sarà particolarmente bello. Ma ci possiamo accontentare anche in Italia e in Puglia, perché l'eclissi sarà parziale, non diventerà tutto buio, però potremo comunque vedere la luna che supera il sole, creando un effetto di luce a cui non siamo abituati. A che ora tutto questo? Allora, in Puglia il fenomeno inizierà circa le 19:30, minuto in più, minuto meno, a seconda della zona della Puglia in cui ci troviamo, e durerà il tutto una quindicina di minuti. Occhio però, perché non possiamo guardare il sole ad occhi nudi, non bisogna sottovalutare questa questione, perché i danni alla retina possono essere importanti. E allora come possiamo guardarla questa eclissi? Ve lo spiego tra poco, perché mi sono andata a documentare per bene.

Elisa in questo nostro mercoledì mattina e ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Dunque parliamo di eclissi solare, questo fenomeno che attraverserà la Puglia e interesserà questa zona perlomeno attorno alle 19:30, quindi tutti pronti se abbiamo voglia di guardare l'eclissi solare, ma con i dovuti accorgimenti, perché ce lo dicono gli esperti, non bisogna mai guardare direttamente il sole durante un'eclissi parziale né tantomeno durante un'eclissi totale, perché quella forza luminosa del sole può comunque, in quegli spiragli in cui la luce ci raggiunge, danneggiare la nostra retina. Il problema è che la nostra retina non ha dei recettori del dolore, quindi noi non ce ne accorgiamo se potenzialmente sta succedendo qualcosa che può fare male ai nostri occhi. E dunque che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo procurarci degli occhiali specifici per eclissi solare, si chiamano proprio così. Non valgono gli occhiali da sole, non barate perché non funzionano, sono occhiali specifici per l'eclissi solare. Dove si possono trovare? Nei normali negozi di ottica, molti di questi si organizzano quando ci sono eventi astronomici come questo, in modo tale da poterli dare a chi li richiede. Poi chi si è organizzato per tempo li avrà potuti trovare probabilmente anche online. Stessa cosa, amici, se avete voglia di fotografare queste eclissi, anche qui bisogna comprare dei filtri per proteggere i vostri obiettivi, oppure ciao ai vostri telefoni e alle vostre macchine fotografiche che potrebbero danneggiarsi. Ultimo consiglio, mi raccomando, scegliete bene il posto da cui guardare questa eclissi solare, perché il sole sarà molto basso sull'orizzonte, quindi non ci devono essere palazzi, ostacoli. Andate in un bel parco o magari, perché no, al mare, così da godere di questa splendida particolarità.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Link in questo nostro mercoledì mattina. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Siamo ancora, all'inizio di una nuova giornata. C'è tempo per organizzarsi e quindi andiamo a dare uno sguardo anche al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Queste le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 12 agosto 2026. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati. Basso Adriatico e canale d'Otranto da mosso a poco mosso. L'anticiclone africano resterà il protagonista del corso della settimana. Temperature massime comprese tra i 33 e i 37 gradi, valori notturni tropicali anche lungo la costa.
1: Stai ascoltando

0: E dopo il successo di un'altra incredibile tappa che si è svolta ieri a Rodi Garganico, continua anche questa mattina il viaggio del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Eh sì, ve lo avevamo detto, non ci fermiamo affatto ogni giorno in questa settimana.

sorprese, che vi riserviamo tutto quello che accade, poi lo documentiamo e ve lo raccontiamo sui social. Così se proprio non potete venirci a trovare, perlomeno avete idea di quello che accade in ogni nostra nuova tappa. Però sulla nostra pagina Instagram in particolar modo salvate in evidenza il calendario e scegliete una delle ultime tappe per venirci a trovare da quelle più vicine a voi, e potete trovare il calendario completo anche andando sul nostro sito radioselene.it, così da divertirvi con noi in queste nostre ultime tappe. E allora, dove siamo prossimamente? Partiamo da questa mattina. Oggi siamo al centro turistico San Nicola a Peschici, in località San Nicola. Domani, giovedì 13 agosto, vi aspettiamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina. Venerdì 14 agosto vi aspettiamo al Lido Matinelle a Trani, in diretta dalle 10 alle 13 rigorosamente di mattina in queste tappe. Ma poi, eccezione per Ferragosto, sabato 15 vi aspettiamo al Lido Il Brigantino a Barletta, questa volta di pomeriggio, dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro mercoledì che pian piano prende forma. Buongiorno a chi si è alzato da poco. Vi facciamo fare colazione a suoni di musica. Arriva Bruno Mars con On My Soul. A seguire Malika Ayane, una possibilità. E poi arriva anche Amy Winehouse.

Yes, our day will come. Ed a proposito di qualcosa che sta per succedere, parlavamo dell'eclissi solare che in Puglia, lo ricordo, sarà visibile a partire dalle 19:30, minuto in più, minuto in meno, a seconda che vi troviate più a nord o più a sud della Puglia. Ma c'è un posto in cui l'eclissi sarà particolarmente suggestiva, proprio un posto nel mondo, è l'unico in cui, pensate, questo fenomeno darà vita a ben due tramonti. Due, pensate di vedere due tramonti all'interno dello stesso giorno. Questo posto è Avellanosa de Muño, un minuscolo villaggio sperduto nelle campagne della Castiglia in Spagna, che conta, pensate, appena qualche decina di residenti ufficiali, una manciata di case e nessun ristorante o luogo di turismo. Eppure, in occasione di questo evento, l'eclissi solare totale, perché in Spagna sarà totale, questo borgo semi disabitato diventerà l'epicentro astronomico del continente. Questo grazie ad un'illusione ottica che permetterà di vedere ben due tramonti. Il primo si verificherà attorno alle 20:30, quando la luna oscurerà completamente il disco solare già lì sul finire dell'orizzonte, quindi nel giro di pochi istanti la luce sparirà. Poi all'improvviso il ritorno del giorno, ricomparirà il sole che poi tramonterà come al solito, come sa fare. Un posto unico in cui recarsi se siete per caso in Spagna e ci state ascoltando da lì. Intanto per noi i Beatles.

0: Violetta e Colombra senza vestiti, sono in spiaggia già coloro che ci ascoltano nelle prime ore del mattino mentre prendono il sole e si fanno magari un bel bagno. Buongiorno, siete su Radio Selene ed ora è il momento di ascoltare le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani

0: e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Amici, tra poco vorrei parlare con voi di oggetti smarriti in spiaggia, perché purtroppo ne sono tanti. Oggetti smarriti o ritrovati, perché magari voi vi siete ritrovati a vedere qualcosa proprio sotto il vostro ombrellone o in riva al mare. Quindi state con noi.

Chan, Robbie Williams nel nostro appuntamento di oggi. E dunque, andiamo a fare una passeggiata sulle spiagge. Vi è mai capitato di perdere qualcosa sulla sabbia, nella sabbia, nel mare o chissà dove mentre eravate in spiaggia? Bene. Pensate che un vecchio articolo del Corriere della Sera riportava questi dati. Ogni anno 25 milioni di euro sono lì sepolti nella sabbia. Non so se ci sono spiegati bene. 25 milioni di euro. Questa è la stima del valore degli smarrimenti che avvengono sul litorale italiano, su tutto il litorale, quindi complessivamente quello italiano. Ma sono comunque 25 milioni di euro. Dunque, la lista di cose che i vacanzieri perdono è veramente lunga. Tra le cose smarrite con più frequenza ci sono le chiavi di casa o della macchina, a seguire le monete e poi ancora occhiali da sole, catenine, braccialetti, anelli, orologi, accessori da spiaggia, telefonini, lettori MP3, quando parlavamo di un po' di anni fa, e adesso probabilmente cuffie e quant'altro. Dunque, c'è chi riesce fortunatamente a ritrovare quello che ha perso e poi c'è qualcun altro che lo ritrova. A questo punto voglio aprire proprio un discorso. C'è una categoria di persone che si appassionano di questa sorta di caccia al tesoro, che poi diventa un tesoro vero e proprio se ne andiamo a vedere il valore, e sono i ricercatori di oggetti smarriti che vanno in giro sulla sabbia con il metal detector. Potremmo definirli i Ghostbuster degli oggetti smarriti. Sono una forma di agente speciale 007 con licenza di aiutare chi perde qualcosa, perché molte persone lo fanno sotto forma di volontariato, quindi si mettono a disposizione della comunità e aiutano chi perde qualcosa di valore anche affettivo, come una fede, a ritrovare quell'oggetto. Poi c'è chi lo fa perché c'ha il piacere della conquista, di portare a casa un oggetto prezioso. Ma la mia domanda è: chi lo fa solo per sé? Lo può fare? Ne parliamo tra poco, perché sono andata a fare una ricerca, in quanto anche in Puglia ci sono molte persone che operano in questo modo.

sito di cui parla Sal Da Vinci finisse nella sabbia, come la mettereste? Andreste nel panico, immagino, è normale, perché quello non è un semplice oggetto costoso, ma è proprio un oggetto che racconta una storia. Ecco, chi si mette alla ricerca di oggetti smarriti sulla sabbia, nella spiaggia, nel mare, perché il metal detector in alcuni casi si può anche immergere nell'acqua, va a caccia non solo del valore economico, ma proprio delle storie che vengono dal passato, perché spesso questi oggetti smarriti sono proprio nelle profondità della sabbia e quindi sono stati abbandonati o persi lì per anni ed anni. E quindi chi ama fare detecting in spiaggia, quindi attività da detective, ama proprio riportare alla luce non solo degli oggetti ma anche delle storie. Ad ogni modo mi chiedevo, ma chi va un po' in giro a raccogliere questi oggetti smarriti può farlo effettivamente? Ecco, secondo l'articolo 927 del codice civile, chi trova degli oggetti in spiaggia ha l'obbligo di restituzione, quindi gli oggetti ritrovati non diventano automaticamente di chi li ha trovati, ma vanno restituiti al proprietario oppure consegnati all'ufficio oggetti smarriti del comune. Voi che fareste? Se trovaste qualcosa in spiaggia, andreste lì, come dovremmo, al comune a segnalare quello che avete trovato, oppure sareste rapiti dal fascino della conquista? E avete mai perso qualcosa in spiaggia? Fatemelo sapere.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio Selene.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
10: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giovanotti ed Alfa, buon vento nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Si parlava di oggetti smarriti sulle spiagge e mi arriva una segnalazione da parte dei genitori dei ragazzi del Beach Tour. Mi scrivono che li hanno smarriti, non tornano a casa da una settimana, non sanno che fine abbiano fatto. Ma vi rassicuro, io tutto a posto, la situazione è sotto controllo. Sono al centro turistico San Nicola a Peschici perché c'è una nuova tappa del Beach Tour. Sì, non ci siamo fermati affatto, ma sono sani e salvi, sono in spiaggia, non sotto la sabbia, sono proprio lì attivi, pronti per dare forma e vita ad una nuova tappa del Beach Tour. Di fatto tra poco darò la linea a Maria Rita Minoia, che condurrà la puntata e la nuova tappa del Beach Tour, mentre i ragazzi si stanno preparando per coinvolgere tutti coloro che sono già lì sul posto con giochi, tanto divertimento. Anzi, l'invito è sempre quello di seguirci se potete fisicamente, andando al centro turistico San Nicola a Peschici, altrimenti seguendoci sulle nostre pagine social, che è un modo comunque per restare connessi e vedere tutto quello che facciamo in spiaggia. E voi oggi cosa farete? Occhio quindi agli oggetti che portate in spiaggia, perché è molto facile perderli, come ci stavamo raccontando, e poi non è detto che vi vengano restituiti, perché c'è chi ama proprio fare questa caccia al tesoro.

l'appuntamento di oggi solo per dirvi che mercoledì 12 agosto, quindi questa notte, si ripete il vero San Lorenzo, cioè proprio questa notte ci sarà il picco di stelle cadenti. Se non avete potuto osservarle durante la notte di San Lorenzo, alzate gli occhi al cielo, perché magari oggi potete esprimere più desideri del solito, che non è mai una cattiva abitudine, come il brano invece che stiamo per ascoltare, che parla al plurale, cattive abitudini.

tanti gli eventi in Puglia, amici da non perdere. In particolar modo, Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Ancora grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimi appuntamenti: sabato 15 agosto, ore 21, Alfredo De Giovanni omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora. Un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Domenica 16 agosto alle ore 21, la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner, Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed è così, amici, che siamo arrivati alla fine di questo mercoledì mattina insieme. Io ringrazio tutti voi che ci siete stati e do la linea a Maria Rita Minoia, che da Peschici al centro turistico San Nicola sta per raccontarvi una nuova tappa del Beach Tour. Grazie per esserci stati.

0: più.
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: sul Gargano, il nostro secondo giorno sul Gargano per raccontare una nuova tappa del Beach Tour 2026. Buongiorno da Maria Rita. Allora, siamo in un centro turistico, siamo nel centro turistico San Nicola, Peschici, la bellissima Peschici che tra poco vi racconterò. Siamo in località San Nicola e cosa succede quando si sta nei villaggi? Si trova il mare, si trova la spiaggia, si trova il camping e soprattutto si trovano persone che dormono ancora a quest'ora. Noi no, noi siamo già svegli da un bel po', abbiamo già preparato le nostre due postazioni, una in spiaggia, io questa mattina mi trovo zona bar su una terrazza molto bella per guardare dall'alto questo mare meraviglioso di Peschici. Vi racconterò questa nuova tappa del Beach Tour. Buongiorno da Maria Rita Minoia, buongiorno a Silvio Tempesta che si trova a Corato in studio, tutta la squadra che invece è qui, sia il gruppo di animazione condotto tra l'altro da Luca Catalano e Mario Pizzarelli, loro saranno i conduttori della tappa di questa mattina, Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Vito Antonio Mangione, Flavio Ferrucci per tutta la parte tecnica. Siamo appollaiati, come dire, nel nostro bel gazebo rosso e siamo pronti per raccontarvi tantissime cose, ma davvero tante, con molte curiosità legate non soltanto a Peschici ma anche a voi ascoltatori, perché sapete che non vi abbandoniamo. È vero che noi siamo in spiaggia, però vi tirerò in ballo nel corso di questa puntata, come sempre saremo insieme fino alle 13.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026.

0: Qui aperto così ricordando il 2002 su Radio Selene, sono tra due uomini distrutti in realtà, Luca Catalano e Mario Pizzarelli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Non fate finta di essere svegli.
1: Io ho già un problema con la camicia di lino, non riesco a trovare i bottoni, a incastrare i bottoni, quindi già...
0: Avete presente i bambini piccolini quando cercano di abbottonarsi e poi un bottone più alto, un lato più alto, un lato più basso? Luca Catalano.
2: Perché quello è il caffè che manca, Maria Rita, ne abbiamo presi due, ma...
0: Niente, ci vuole l'endovena in realtà. Allora ragazzi, se volete vi faccio svegliare che vi lancio dal balcone.
2: Volentieri.
1: Sì, per me si può fare.
0: Ok, allora buona tappa, noi ci sentiamo in corso d'opera,
2: Assolutamente, buona tappa a tutti coloro che sono qui in zona Peschici, veniteci a trovare.
0: Sì, perché abbiamo detto che molti qua magari sono in vacanza e approfittano per dormire un po' di più, ma diciamo che le spiagge sono già strapiene.
1: Bello, però è bello, a me piace vedere tanta gente già la mattina presto, è proprio estate.
0: È vero, è estate. Buona tappa ragazzi, ciao! Vediamo che ore sono. Sono le 10:02.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
1: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
1: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
2: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
1: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.

0: Up.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.
3: Io. Siamo insieme, 19 minuti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a chi magari ha deciso di seguire questa tappa del Beach Tour che ci vede protagonisti a Peschici. Entriamo nel merito tra poco, subito fulminaccio.

0: Tom Jones su Radio Selene, 10:15 del mattino. Prima ancora abbiamo ascoltato Fulminacci, che si è trovato in Puglia in questi giorni. Tra i suoi ringraziamenti, una cosa carina, un video velocissimo che ho visto: ringrazio i trulli, ringrazio i taralli. E sì, perché poi chi approda nella nostra regione viene davvero conquistato. Ci sono tantissimi turisti, lo abbiamo detto più volte, confermiamo anche qui: il Gargano è stato preso d'assalto anche quest'anno da tanti turisti. Noi siamo a Peschici, ve la racconto.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Peschici, meravigliosa Peschici, che fa parte del Parco Nazionale del Gargano. È veramente una perla del Gargano, è famosa per molti aspetti, innanzitutto per il suo suggestivo centro storico medievale, che è così arroccato su una rupe a picco sul mare. Noi l'abbiamo visitata ieri ancora una volta e ogni volta è un fascino diverso. È noto questo centro storico per le sue case bianche proprio a cupola, ma è famosa anche per le sue spiagge, per la qualità delle sue acque. È una peculiarità di questo luogo nel periodo del solstizio d'estate e la veduta proprio del sorgere del sole e del suo tramonto nelle acque del mare Adriatico. La parte più suggestiva di Peschici è sicuramente, come vi dicevo, il centro storico, ed è un labirinto, ecco, se vogliamo riassumere, un labirinto di vicoletti tutti da scoprire. Da non perdere una visita al castello e al museo della tortura. L'entrata di queste attrazioni è situata su uno dei piazzali più panoramici proprio dell'interno Gargano. Vogliamo anche aprire una parentesi, vuoi dire, degustativa? Beh, non potete non assaggiare i gusti garganici, come il gelato alla cartellata o al cacio cavallo podolico. Altra caratteristica: Peschici è famosa per i suoi trabucchi. Sì, si sono trasformati in questi anni in location speciali dove poter prendere un aperitivo ma anche cenare. Vi dicevo, le acque di balneazione sono davvero meravigliose. Peschici a queste sabbie, a queste spiagge che sono completamente sabbiose con il fondale basso, ed è proprio così anche qui dove siamo oggi, al centro turistico San Nicola, località San Nicola, e non ve ne pentirete, venite, seguite i nostri consigli. Siamo qui noi di Radio Selene a vivere questa nuova tappa, la 13ª tappa del Beach Tour 2026, che ricordo è sostenuto da Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

con Simply Red questa mattina, You Make Me Feel Brand New. Siamo in diretta, 10:20 del mattino, buongiorno. Io mi faccio un po' coccolare da questo posto bellissimo dove siamo per la nostra tappa di questa mattina. Oggi è mercoledì, è il 12 agosto del 2026 e noi siamo come seconda tappa sul Gargano al centro turistico San Nicola, a Veschici, proprio località San Nicola. Questo è un lido davvero tanto attrezzato e se volete un'estate tutta mare e libertà, qui dovete assolutamente venire. È un posto dove potete scegliere tra la spiaggia, il campeggio, le case mobili o i bungalow in muratura. È tutto in base naturalmente al vostro stile di vacanza che ritenete assolutamente perfetta. C'è l'area giochi, perché ovviamente ci sono anche tanti bambini, perché questo centro si adatta bene naturalmente alle vacanze delle famiglie. Animazione, market, il parcheggio è garantito. Ma cosa volete di più? E allora segnate questa località San Nicola Veschici, centro turistico San Nicola, dove poter trascorrere o le vostre vacanze o comunque una parte delle vostre vacanze o qualche giorno, un giorno soltanto, venite a vivere insomma questa atmosfera bellissima che noi continueremo a raccontarvi fino alle 13. E voi che invece state ancora lavorando e non ce la fate più, come va in questa mattina? Tra poco mi occupo di voi.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.
7: Beach Tour 2026!
4: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Sì, vi piace ridere? No, perché è una domanda che vi farò tra poco, ve l'anticipo, il nostro argomento di questa mattina. Parleremo di comicità, parleremo di comici e di chi ci fa ridere, quindi cominciate a pensarci, qual è il comico italiano che vi piace di più e che proprio vi strappa quel sorriso che viene dal cuore, un riso di cuore, si dice così proprio perché quella risata piena, quelle che magari anche ti aspetti, no? Ma c'è qualcosa che ti fa ridere, un po' come quando succede, sono le cose che ci fanno piangere, esattamente il contrario. Vabbè, voi intanto pensateci, perché più tardi ci concentriamo un po' di più su questo tema. Intanto, per tutti coloro che sono all'ascolto, allora, da una parte ho i lavoratori, cioè che schieriamo, da una parte i lavoratori sfatti che stanno facendo i conti con questa estate così calda e che magari non hanno visto e non vedranno l'ombra di vacanze almeno per le prossime settimane, e quindi è tutto il nostro supporto, la nostra solidarietà. E poi invece c'è Valentina che mi manda una foto di lei questa mattina alle 7:15 al mare. Ma non è che il Valentina non lavora, lavora, però pensa bene a Bisceglie la mattina di farsi un bel bagnetto. Quindi, se mi volete un po' raccontare di questa vostra estate 2026, 347-727-2274, come sempre, un messaggio, una nota vocale, ci facciamo compagnia anche in questo mercoledì. Siete su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Ma quanto è bella questa canzone, magari piace anche a chi ha vissuto un momento particolare della propria vita e l'ha legato magari proprio a questa canzone del 1998 dei Manic Street Preachers su Radio Silene. Buongiorno, ma lo sapete che c'è una grande ricerca per la musica che vi facciamo ascoltare tutti i giorni, tutto il giorno, e allora in questo caso andiamo nel 1968 e ritroviamo la signora Aretha Franklin.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Questa è Radio Selene.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

Benson Boone su Radio Selene. Parliamo di comici. Allora, io ne parlavo proprio qui perché, come vi ho detto, per la tappa del beach tour di quest'oggi sono in zona bar e quindi mi fermavo con qualcuno a cui chiedevo proprio la questione comicità, che cosa ti fa ridere, chi ti fa ridere. Ma lo sapete che al momento fatto di percentuali vincono più le comici italiane e le donne? È stato fatto il nome di Teresa Mannino, è stato fatto il nome di Geppi Cucciari, però ci sono anche tantissimi uomini, tantissimi maestri della comicità. Qual è il vostro comico preferito in assoluto? Mi potete mandare un WhatsApp, un messaggio al 347 7272274. Potete anche mandare le note vocali perché io voglio ascoltare le vostre voci, quindi vi aspetto. Qual è il vostro comico preferito? Ne parliamo questa mattina qui in diretta dal centro turistico San Nicola. Siamo a Peschici, siamo in località San Nicola e stiamo vivendo in spiaggia la tappa del Beach Tour 2026 di questo mercoledì.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: The Reflux su Radio Stelera. Quanti bei messaggi, che belli comici, che bravi comici italiani. Ne parliamo tra poco perché ho un po' di note vocali da farvi ascoltare e anche una persona che era qui in zona bar al centro turistico San Nicola. Siamo a Peschici, località San Nicola, al Beach Tour 2026, tredicesima tappa del nostro Beach Tour. Allora, qual è il vostro comico preferito? Mi potete ancora rispondere 347 7272274. Ma a quest'ora cosa succede su Radio Sirene? In studio, in spiaggia, facciamo gli auguri di buon compleanno a sorpresa.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Siamo qua per fare gli auguri di buon compleanno a sorpresa. Non vi posso dire nulla perché è proprio una sorpresa e quindi proviamo a fare questi auguri speciali. Speriamo che la persona interessata ci possa rispondere, perché come sapete bene, essendo a sorpresa è un po' come le ciambelle, no? Tutte riescono con il buco. Proviamo a capire se questa persona ha il telefono che squilla. Innanzitutto squilla. E adesso dobbiamo capire se ci risponde, che è la parte più importante. È un telefono che squilla. Se è il vostro compleanno, guardate il cellulare, perché magari è Radio Selene che vi sta chiamando per farvi una sorpresa. Niente. Infatti, scusa, mi potete fare una cortesia? Allora, adesso vi spiego tutto, voi che state ascoltando la radio. Adesso vi spiego. Scusi, Matteo, può rispondere al telefono, per favore, che la sto chiamando? Può rispondere al telefono che la sto chiamando? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sono io! Sei in diretta su Radio Selene, auguri!
2: Grazie. Grazie a tutto San Nicola, allo staff di Selene.
0: Matteo, aspetta, perché devo spiegare agli ascoltatori che cosa è successo in questi minuti. Allora, Matteo è praticamente colui che gestisce il ristorante. Tutti i suoi colleghi, tutto il suo staff ha deciso di fargli questa sorpresa perché oggi è il tuo compleanno. Quanti anni mi compi?
2: 30.
0: Mamma mia, piccolissimo.
2: No, 41.
0: Ah, 41. Vabbè, però ne dimostri 30, quindi va bene così. Quindi lui
2: è il lavoro.
0: È vero. Lui con un escamotage è stato portato via dal bar, dal ristorante. Hanno provato, ma non rispondeva al telefono. E quindi ecco qua. Matteo, ciao, auguri.
3: Grazie.
0: Auguri, hai visto tanti auguri, bella sorpresa.
3: Bellissima sorpresa, grazie a tutti.
0: Grazie a te, tanti auguri ancora, questo è stato un nostro B-Day davvero molto molto speciale, quindi siamo riusciti nel nostro intento e mi rivolgo naturalmente a chi ci sta ascoltando in questo momento. Volete fare una sorpresa speciale? Ci pensiamo noi di Radio Selene, facciamo di tutto per portarla a termine. Prenotatevi 080 898 1188 oppure mail a diretta@radioselene.it.
1: Stai ascoltando Radio

0: La nostra domanda sulla comicità. Allora, sono con
1: Roberto.
0: Roberto, allora, che bella la storia di Roberto. Cioè, Roberto vive dove?
1: A Chiavenna, in provincia di Sondrio.
0: Però la Puglia ti chiama.
1: Per forza.
0: Perché i tuoi nonni
1: sono di qua.
0: Sono di qua. Peschici e Lucera, ricordo.
1: Giusto.
0: Bene? Ok. Tu quanti giorni trascorri all'anno qui in Puglia?
1: 2 settimane.
0: Ah, ma finiscono, la seconda finisce adesso, ne hai un'altra?
1: 23.
0: Ah, beh, ne abbiamo un'altra. Ah, beh, dai, ne abbiamo un'altra, quindi siamo più contenti. Qual è il tuo comico preferito o comica? Perché giustamente, come qualcuno mi ricordava, ci sono anche tante donne molto brave.
1: Io direi o Pucci o Pintus.
0: Ti fanno ridere?
1: Sì, mi fanno ridere.
0: Ti fanno ridere, che bello. Allora, buona vacanza.
1: Grazie.
0: Grazie a te, adesso ti riempio dei nostri gadget. Voi intanto continuate ad ascoltare la radio. Eccoci, allora facciamo così, ascoltate la radio ma vi faccio io ascoltare adesso delle note vocali a proposito dell'argomento. La prima.
2: Aldo da Loco Rotondo, come dice un noto comico, quello che mi fa strappare tanto dalle risate, e tu che ne sai che partita IVA? Mentre un altro bel comico dice e io pago, Antonio De Curtis in arte Totò. Grazie, buona giornata Radio Serena.
0: Grazie, grazie, buona giornata a te. Insomma, il nostro ascoltatore Aldo da Loco Rotondo ci ricorda un grande maestro. Un'altra nota vocale.
3: Buongiorno Radio Selene. Il comico che mi fa tanto impazzire è Claudio Bisio, con la sua comicità semplice. È bello sentirlo. Grazie, buona giornata a voi.
0: Buona giornata a te. Anche un po' di vento pure a Conversano. Questa nota vocale ci arriva da Conversano. Ancora un'altra.
4: Ciao ragazzi di Radio Selene.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Certo.
4: Se avete la possibilità, ascoltatevi le stand-up comedy di un nostro grande barese, Giuseppe Scoditti. Buona estate a tutti ragazzi.
0: Grazie, noi segniamo, prendiamo nota, grazie per questa segnalazione, continuiamo ad ascoltare la nostra musica di questa mattina. Gianna Nannini.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Radio Selena. Siete pronti per il nostro indovinello? Perché? Perché durante il Beach Tour, come noi vi raccontiamo quello che accade su ogni tappa, ci sono tanti giochi che avvengono in spiaggia, si gioca con l'acqua, si gioca con la sabbia, ci sono degli strumenti messi a disposizione da tutto il gruppo di animazione proprio per giocare. E allora io posso non giocare, giusto per restare con lo stesso argomento con gli ascoltatori? E quindi ogni mattina del Beach Tour c'è un indovinello. Qual è quello di oggi? Guardate che facile, eh? Io mi aspetto davvero tante risposte. Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Dal quale film, oltre che fatto reale, è tratta questa frase? Quale film famosissimo? Avete la risposta senza sbirciare su internet? 347-7272-274. Un messaggio, una nota vocale, rispondete a questo indovinello. Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Da quale film è tratta questa frase?

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Piola Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante del l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 500

0: infatti probabili anche eventi estremi come nubi, fragi e grandinate.
1: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
0: Lo sport, Sara Cortis, è iniziato nel modo che le è più congeniale, la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno. Un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
8: Abbiamo superato mezzogiorno da 7 minuti, c'è un indovinello in corso. Houston, abbiamo un problema. Da quale film è tratta questa frase? State sbagliando. 347-7272-274. Subito per noi Paola Iezzi e Natalie Imbruglia.

0: famosissima di Natalie Imbruglia su Radio Silene, ricordando che stiamo vivendo la 13ª tappa del Beach Tour qui dal centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Anzi, sapete che faccio? Mi affaccio al balcone, perché io oggi sono su una balconata e vado da Luca in spiaggia. Luca!
1: Eccomi Maria Rita, buongiorno, direttamente dalla spiaggia live. Inutile dirti che noi ci stiamo divertendo tantissimo, ma so che stai parlando di comici questa mattina, di comici più divertenti, quindi avrai sicuramente citato anche il sottoscritto.
0: Ma certo, è stato il primo nome che ho fatto, guarda un po'. In realtà bisogna dire che Luca è davvero comico in tante situazioni, e grazie a lui, diciamo, che anche alle 4 del mattino, 4 e mezza, possiamo farci una risata. Vabbè, che cosa state combinando lì?
1: Noi qui stiamo giocando, i clienti e gli amici qui sul Lido stanno rispondendo alla grande, stanno partecipando in tantissimi, e noi qua continuiamo a giocare, lo sai, sino alle 13, e continuiamo a regalare gadget di Radio Selene e non solo, anche dei nostri partner. Ti ripasso la linea. Ciao Maria Rita, buona diretta.
2: Ciao Maria Rita.
0: Ah, che carini, grazie. Guarda come si sono organizzati bene. Cosa succede sulle spiagge più belle della Puglia, quelle che Radio Selene ha selezionato, queste 17 spiagge che sono state selezionate per il Beach Tour 2026? Noi continuiamo a raccontarlo, quello di oggi, fino alle 13.

Su You and Me su Radio Selene. Ma questa è la settimana che ci porta a Ferragosto, ma questa è anche la settimana che ci porta alla fine del nostro tour, che è iniziato il 21 giugno, cioè all'inizio dell'estate. Abbiamo dato il benvenuto al solstizio d'estate proprio con la prima tappa del Beach Tour e stiamo per arrivare addirittura d'arrivo, quindi c'è ancora domani. Più tardi vi ricordo ovviamente dove saremo domani, dove saremo venerdì, dove saremo sabato, giorno di Ferragosto, e dove saremo poi per la grande chiusura domenica. Tra l'altro, se siete curiosi e magari avete deciso di venirci a trovare, c'è sempre il nostro sito a vostra disposizione, è lì che trovate il nostro calendario completo, www.radioselene.it. ma qui si gioca. Allora, mi state rispondendo all'indovinello, molti hanno sbagliato tra l'altro dicendo Armageddon. Perché questa risposta? Perché la domanda, il nostro indovinello è questo: qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Da quale film è tratta questa frase? Allora, pensateci, non andate ad interpellare l'intelligenza artificiale, o magari se la sapete mi rispondete, o volete provarci a giocare con noi, potete farlo. 347 7272274, un WhatsApp, un messaggio, una nota vocale. Gianni Togni.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni.
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene.
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: nostra Gagna su Radio Stellere. Allora, sono l'una meno 20 e siamo sempre in diretta, non da studio come accade durante le tappe del Beach Tour, ma esattamente mi trovo nel centro turistico San Nicola, Peschici. Sì, siamo a Peschici, abbiamo vissuto questi due giorni e mezzo in sostanza qui sul Gargano, perché siamo partiti dalla serata di appunto lunedì sera, la notte di San Lorenzo, che abbiamo vissuto proprio qui a Peschici in Piazza Pertini, poi ieri Tapparo di Garganico, oggi siamo qua a Peschici e poi si riparte appena finiamo, perché domani saremo da un'altra parte, a Castellaneta Marina, ma le prossime tappe, che poi sono le ultime, ve le ricordo tra poco. Qui siamo pronti per dare la soluzione all'indovinello di questa mattina. Allora vado a salutare Anna Teresa di Trani, benvenuta su Radio Selene.
1: Ciao, grazie.
0: Buongiorno. Ciao. Che fai tu in questa giornata così calda? Immagino anche a Trani fa caldo, eh?
1: Sì, sì, anche a Trani, sì. Ci rinfreschiamo un po' con il mare, sì.
0: C'è l'umidità, signora mia, c'è l'umidità?
1: Molta, molta.
0: Oh, sì, mamma, sì. Mamma mia. Riesci, ma ti incuriosisce sapere quanti gradi ci sono durante la giornata? Per esempio, lo sai quanti gradi ci sono adesso?
1: Al momento la macchina segna 38 gradi.
0: Orca miseria, allora devo fare in fretta perché devi uscire immediatamente da quell'abitacolo. Allora, sì. Allora, l'indovinello di questa mattina era questo. Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Da quale film è tratta questa frase? Dici?
1: Penso sia Apollo 13.
0: Ma certo, sei stata brava e grazie naturalmente per aver giocato
1: grazie
0: con me. Domanda d'obbligo in questi giorni, naturalmente, che ci portano al Ferragosto. Ferie fatte o da fare?
1: Da fare, siamo in partenza domani. Approfitto.
0: Dove andate?
1: Per salutare Comitiva Modem.
0: Li salutiamo, questa Comitiva Modem che vanta quanti membri?
1: Quanti membri? Siamo in 13.
0: 13, dove andate a fare 14. Baldoria?
1: Andiamo a Diso, nella famosissima Diso vicino Castro.
0: Benissimo, quindi restate in Puglia, avete deciso di rimanere, sì, sì, fedeli alla nostra regione. Buon divertimento, sì, sì, buone,
1: grazie,
0: vacanze e grazie per aver giocato con me, Anna Teresa.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri. Grazie, signora Maria.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene.
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Siamo a pochi minuti dalla conclusione della nostra tappa del Beach Tour qui sul Gargano. In spiaggia si fanno gli ultimi balli, li vedo, sto sfirciando dal mio balcone, li sto guardando. Nel frattempo vi faccio ascoltare Tommaso Paradiso e Francesco.

Anis Radio Selene. Allora, vi dicevo, siamo nella settimana che ci porta all'ultima tappa del Beach Tour. Dove saremo domani? Stiamo per abbandonare il Gargano, lo faremo tra qualche ora, torneremo a casa per una doccia e poi domani saremo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina, venerdì Lido Matinelle a Trani, aspettateci. Ancora sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, saremo insieme per la tappa pomeridiana dalle 16 alle 19 a Lido il Brigantino a Barletta, e chiuderemo alla grande, così come abbiamo cominciato il 21 giugno, al Lido Franco a Marina di

Me Feel, Mr. Michael Jackson, dal 1987 nella nostra puntata di questa mattina. Allora, siccome mi chiedono informazioni anche sull'ultima tappa, sì, abbiamo detto domenica 16 di agosto chiuderemo questo lungo tour che ci ha portato in giro per le spiagge della Puglia e saremo appunto lì dove abbiamo cominciato, perché noi il 21 di giugno abbiamo iniziato proprio al Lido Franco, che ci porta tanta fortuna, e quindi abbiamo poi fatto il nostro giro e torniamo lì per chiudere, ecco, proprio domenica prossima. Intanto il nostro calendario, come appunto vi dicevo, è disponibile sul nostro sito radioselene.it. Voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno ascoltato il nostro appuntamento di questa mattina, quelli che hanno scritto, quelli che hanno partecipato, e abbiamo veramente finito. Vediamo che ore sono. Le 13:01.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

puntata qui dal Gargano è tutto, mi viene da dire, visto che abbiamo trascorso un po' di giorni proprio qui. Come dicevo, il nostro viaggio riparte per andare ancora un po' in giro per la Puglia con il nostro Beach Tour 2026, però è arrivato anche il momento di salutare e ringraziare

0: Luciano, fondamentale per noi, perché è colei che va con una trottola da una parte all'altra per documentare quello che realizziamo in spiaggia e nella postazione della diretta. Quindi andate a vedere un po' quello che realizza sui nostri canali social, Instagram e Facebook. E a proposito della postazione mia di quest'oggi, voglio ringraziare tutto lo staff, naturalmente, del bar, del ristorante, perché sono stata un po' qui con loro a vivere un po' queste ore di beach tour. Voglio ringraziare il centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola, venite qui se potete, perché è veramente una struttura molto grande che mette a disposizione tantissimi servizi, e quindi come sempre abbiamo approfittato in questo lungo viaggio anche per darvi degli ottimi consigli per trascorrere al meglio le vostre vacanze o comunque qualche giorno di riposo e di relax. Da domani riprende il timone Rebecca Epifani, che vi accompagnerà fino alla fine di questo tour, come vi dicevo, domenica prossima. Voglio salutare Silvio Tempesta, che si è occupato anche questa mattina della parte tecnica. Per quel che mi riguarda, l'appuntamento è domani alle 8:05, si torna con la puntata, naturalmente, che apre la giornata di Radio Selene. Grazie ancora a tutti e buona giornata da Maria Rita.
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
3: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
4: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Piola Torre di Comiso.
3: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè, e non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno, introiti ora a forte rischio.
4: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti eterni, che entrano a contatto con gli alimenti.
3: Lo sport è con la terza giornata degli europei di atletica a Birmingham. Alice Mangione stacca al passo i semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello, con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 dorso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del

0: Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a un

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Ed eccoci qui, il pomeriggio di Radio Selene torna in pista. Ciao a tutti voi a farci compagnia insieme qui su Radio Selene fino alle 18. Io sono Gaia, prontissima al microfono per questa nuova puntata. Vedo anche Gigi Savoni dall'altra parte del vetro in regia, che saluto e ringrazio. Beh, buon mercoledì 12 agosto anche a voi, anche perché questo mercoledì c'è l'aria un po' magica, no? Come in questi giorni, anche perché c'è stata una bella scia, ci portiamo gli strascichi della notte di San Lorenzo, magari con il collo un po' indolenzito. Però dai, speriamo che anche abbiamo visto una sola stella cadente, non fa niente, speriamo almeno la soddisfazione di aver avverato qualche nostro sogno, che magari è addirittura d'arrivo già, ma si sa, questa settimana continua comunque a regalarci un bello spettacolo. Oggi l'eclissi solare, soprattutto quell'altro spettacolo che sono le ferie. Ma voi che state combinando? Magari siete stati proprio a Peschici, al Lido San Nicola, alla tappa del beach tour di stamattina, a divertirvi. E vabbè, fate sognare anche noi che non l'abbiamo vissuta dal vivo, ma in radio, in diretta. E soprattutto ne approfitto per fare un saluto a tutti i commercianti e le attività ancora aperte, ma proprio per questo noi vi ravviviamo, vi portiamo il buon umore con un po' di musica, adesso con una canzone del 2001. Questa è Shakira, Whenever Wherever.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina.

0: che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
2: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Beh, che state combinando sotto questo cielo che ormai sembra un forno? Noi resistiamo con un metodo scientificamente testato da noi, la grande musica di Radio Selene. E adesso partiamo con Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Radio
3: Selene. Salida del vuelo con destino a la Selene.

Sun is shining, Jude and Frank, One World e Bob Marley su Radio Selene. E che titolo più azzeccato che poteva esserci in questo momento, perché effettivamente oggi 12 agosto il sole splende ed è una giornata anche speciale per proprio queste eclissi solari di cui si parla ormai da mesi. Il cielo ci regalerà questo spettacolo, anche se dall'Italia ce lo regalerà in maniera parziale, perché sarà più evidente al nord ovest e in Sardegna, però anche in Puglia potremo vedere questo sole che diventerà falce in un'oretta, insomma, perché partirà dalle 19:30. E un'altra cosa che ormai credo sia scontata, perché io, per dirvi, ho i social intasati di questa notizia, bisogna guardarli in sicurezza, perché servono degli occhiali specifici fatti apposta per proteggere gli occhi. Quindi mi raccomando, senza quelli non guardate mai il sole direttamente, neanche per un secondo, perché è pericoloso. Però arriva qui la parte bella: ci sono dei metodi alternativi e sicuri a questi occhiali per seguire l'eclissi senza mai guardare il sole. Voi mi chiederete, ma com'è possibile? Allora vi spiego questo metodo. È la scatola stenopeica, e servono semplicemente una scatola di cartone, un po' di carta stagnola con un foro da apporre al centro e un foglio bianco. Quindi bisogna tagliare una delle due estremità più piccole della scatola, sistemare lì la stagnola con il foro, quindi incollatela per bene, e dall'altra estremità della scatola ponete un foglio di carta che andrà a coprire così la stagnola. Ecco, la scatola è pronta, facilissima da fare. Poi per l'eclissi dovrete mettervi di spalle al sole, così la luce entrerà dal foro e sul foglio apparirà l'immagine del disco solare che pian piano appunto verrà coperto dalla luna. Quindi è sicuro? Sì, se usato correttamente, perché appunto apponendo questo foglio sulla carta stagnola voi non guarderete mai il sole ma la sua immagine proiettata, ed è questo che rende tutto sicuro. Quindi sì, occhiali certificati se li avete, ma se non li avete è una bella alternativa anche da creare con i vostri bimbi al seguito.

Radio Selene insieme a noi Elisa con la sua Amore è. Eccoci qui, miei cari ascoltatori. Allora, voi avete mai visto un'eclissi? Perché io, per esempio, no, non l'ho mai vista, anche se negli ultimi tempi ce ne sono stati un po'. Però per oggi mi sono attrezzata, ok? Ho già fatto questa scatolina senopeica, scusate, è una parola che non uso proprio tutti i giorni. Questa scatolina tipo stile Art Attack, che Giovanni Mucciaccio ha scansato. No, no, scherzo. Ma almeno dai, vedrò questa eclissi parziale in sicurezza. Quindi mi raccomando, 19:30 circa dovrebbe iniziare, che poi in Spagna invece diciamo gli è stato fatto dal cielo questo grandissimo regalo, perché la vedranno benissimo, e quindi un giretto diciamo in Spagna quasi quasi l'avrei fatto volentieri. E quindi io mi chiedo, imprenditori, soprattutto anche voi imprenditori pugliesi all'ascolto, vi chiedo, ma quando ce lo inventate il teletrasporto, no? Perché certe volte uno non ha le ferie, quindi non è che si può spostare, andare in Spagna, tornare solo per vedere l'eclissi, purtroppo non è fattibile per tutti. Quindi mi chiedo, ma a sto teletrasporto, siamo nel 2026, ci sono le eclissi, ci sono le stelle, le persedi ogni anno, ci sono tanti fenomeni bellissimi che ci offre la natura, ma voi imprenditori umani, sto teletrasporto ce lo fate sì o no per queste

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

l'amore dal 2018 e che bello, un bel poeta moderno su Radio Selene, ci piace tanto ascoltarlo. Beh, allora amici in ascolto, io qui negli studi di Corato ho appena acceso l'aria condizionata perché a volte cerco di resistere senza, ma poi alla fine cedo e l'accendo e il sole spacca le pietre, come si suol dire, e io mi sono chiesta, no, ma con l'eclissi sto sole magari smetterà di portare caldo almeno per un'ora? Ma magari, perché pensandoci bene il sole alla fine non è che è un termosifone con l'interruttore cosmico, magari qualcuno l'avrebbe già spento, credo, perché in realtà se si spegnesse sarebbero guai. La luna in realtà gli danzerà attorno circa per quest'oretta e lui continuerà a cuocere e intanto ad abbrustolirci come se niente fosse. Comunque quest'estate il sole picchia in tutti i sensi e quanti di voi come me stanno facendo il countdown per quel leggero venticello di fine settembre, inizio ottobre? Quello sì, quello è un altro spettacolo oltre all'eclissi, però dobbiamo aspettare ancora un po'.

I Planet Funk su Radio Selene con Who Said dal 2002, ma adesso dobbiamo andare con un ritorno. Gli U2 che tornano su Radio Selene con Street of Dreams, che è il loro primo singolo del nuovo album in uscita a novembre, e indiscrezioni e fan dicono che in realtà è già stato tutto sistemato, tutto pronto, consegnato all'etichetta, ma gira anche voce che è un secondo singolo in arrivo a settembre. Si chiamerà Silenzio, chissà. Comunque nel 2027 è già passato da un bel po', partirà anche un tour mondiale negli stadi che dovrebbe toccare anche l'Italia, quindi gli U2 stanno tornando in grande stile. Noi su Radio Selene quindi ripartiamo e ci alleniamo al tour e al nuovo album con questa Street of Dreams.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Radio Selene.
1: Rieccoci, buon pomeriggio carissimi ascoltatori. Beh, qui a Radio Selene si parte con un bel boost di energia, tutta fatta di musica, perché il pomeriggio va preso di petto, sennò la siesta arriva. E quindi due brani che ci mettono una bella carica: Loose End, Love Bites Back, poi Tropico, che malattia.

0: Tropico su Radio Selene con Come la stata fa. Ma adesso è il momento di un classico ed è in arrivo Gio Temerario di Ron, un classico dell'84 che vola alto tra mito, coraggio e solitudine. È una storia di un aviatore che diventa in realtà metafora di vita tra terra ed infinito. Quindi restate qui su Radio Selene perché questo è uno di quei brani che si sentono davvero, davvero nel cuore. Ron, Gio Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Super.

0: Store. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selenio.
3: Rieccoci in diretta, bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selene in compagnia di Gaia al microfono e di Gigi Savoni in regia. Continuiamo a stare insieme fino alle 18 questo mercoledì 12 agosto con tanta bella musica. Adesso Jovanotti Alfa, buon vento.

Ruzzi e Mbupsi di Papa Winnie dal 1989 su Radio Selene. E beh, amici, visto che l'estate non porta solo eclissi solari, notti particolari, anche il caldo, perché purtroppo il caldo ci fa lamentare, porta in realtà l'estate anche delle mode. E non parlo solo di vestiti, parlo anche in realtà di quelle tendenze che spuntano all'improvviso d'estate e che tutti poi seguono, tranne magari tu che resti lì a chiederti ma perché. E tipo quest'anno non so quante ne ho viste, le ciabatte cloud, ecco, se voi non le avete mai viste, ma io penso di sì perché ormai veramente tutta la Puglia ne è piena, sono quelle ciabatte enormi di proposito, sì, perché si vede che sono morbide ma anche al tatto effettivamente sono molto comode, però scusatemi ascoltatrici e ascoltatori, non mi vogliate male, io so che le amate, ma non vi sembrano dei gommoni ai piedi? Oppure un'altra cosa che non c'entra con la moda è più che altro una tendenza, il SUP, perché ne parliamo fra poco, perché c'è qualcosa che c'entra con il nostro capoluogo, i SUP, però io anche ce l'ho, è bellissimo, zen, rilassante, ma per me non pareggerà mai la bellezza di una bella nuotata, soprattutto quando il mare è una tavola. Però ci sono anche un sacco di mode estive anche sui social, per esempio chi fa video ovunque, chi invece magari gira con il ventilatore portatile, statua, possiamo fare una statua a chi l'ha inventato? Ecco, però è vero che ogni estate appunto ha la sua mania, la sua tendenza, c'è sempre qualcosa che magari ci fa alzare il sopracciglio proprio perché è particolare. E allora vi chiedo, qual è la moda estiva che proprio voi non capite, quella che vi fa ridere, che vi fa dire no, questa proprio non è per me? Scrivetemi o mandatemi un vocale al 347-7272-274 che io qui su Radio Selene sono pronta a farmi un giro tra le vostre confessioni estive.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif ci tiene compagnia su Radio Selene. Sono le 16:18 ed oggi parliamo delle mode estive che proprio non capiamo, perché ogni estate spunta qualcosa di nuovo che magari ci fa dire: ma cos'è quella cosa? No, non fa per me. Allora, messaggio di Sara da Bovino in provincia di Foggia. Gaia, come te non capisco le ciabatte Claudio. Allora, non sono pazza, comode, ma sembrano davvero due gommoni ai piedi, quindi mi ha dato ragione, ma quel che penso anch'io, perché davvero, se li avete non me ne vogliate, non mi odiate per questo, alla fine sono sempre gusti. E poi arriva Luca dalla Terza. Io non capisco la moda estiva di quest'anno, che è quella di girare con l'asta dei video. E in realtà, Luca, ora te lo spiego, sembra che stiano facendo un servizio fotografico 24 ore su 24. In realtà, se ho capito bene, quell'asta andava di moda anche quando io andavo al liceo, ed era davvero un must have di 10 anni fa circa. E ricordo che anche in mare bisognava stare attenti, perché se cascava il telefono erano guai. Potevamo dire in fondo al mar al telefono. Ma per voi qual è la moda estiva che proprio non capite? 347 72 72 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Radio Selene.

Phil Collins su Radio Selene dal 1984 con Against All Odds. Che bello Phil Collins. Comunque, oggi continuiamo a parlare delle mode estive che proprio non capiamo, che voi non capite. Ne stiamo parlando insieme. Io ho parlato delle ciabatte cloud, che sono enormi, ma c'è Francesco da Santo Spirito che non può sopportare varie cose. Mi ha colpito questa, l'ugly fashion, ovvero l'abbigliamento brutto, tipo le ciabatte con il calzettino sotto, oppure i jeans troppo strappati, o gli occhiali stile Matrix ultra futuristici che sono ovunque e che in realtà neanche proteggono dal sole. Questo non lo so, Francesco, però il mondo è bello perché varia, ognuno ha i suoi gusti. Comunque, ad esempio, neanch'io, la ciabatta col calzino per me è un grande no. E c'è anche Gianna da Oria che dice: questa è una moda vecchia, secoli e secoli, il ventaglio, quello classico, ma molto meglio il ventilatore portatile. A me fa troppo male il polso se uso il metodo classico, è quello che fa troppo caldo, è per quello secondo me. Quindi sventoliamo più forte. Io ti capisco comunque, perché il ventilatore è molto utile, però spesso fa dei rumori fastidiosissimi. Per voi invece qual è la moda estiva che non capite? 347 7272274, messaggi o note vocali.

Tamboy, Broski Beat dal 1984. Come stavo dicendo a Gigi Savoni, questa canzone mi riporta indietro nel 1980, anche se del 1984, però proprio risuona questo profumo di passato con questa canzone. Ma adesso torniamo ai giorni nostri con la nuova versione di America, Gianna Nannini e Marracash su Radio Selene. Noi ce la godiamo tutta.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: A tutti voi, siete su Radio Selene. Dopo queste notti di stelle cadenti, probabilmente abbiamo ancora il torcicollo, però abbiamo dei sogni addirittura d'arrivo. E mentre sogniamo, noi ascoltiamo un po' di musica. Adesso con So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, e subito dopo Emma Marrone e Fabri Fibra, Antidroga.

droga, Emma Marrone e Fabri Fibra su Radio Selene. Io devo darvi un'ultima ora: il Jova Summer Party di Barletta, la tappa del concerto di Jovanotti a Barletta è stata annullata. La Trident Music, l'agenzia che si occupa dell'organizzazione del concerto, lo ha confermato in conferenza stampa, che è ancora in corso per via delle troppe criticità ambientali nell'area dell'ex cartiera dove ci sarebbe stata appunto la tappa. Quindi stop all'evento, delusione per i 33.000 spettatori attesi, e si lavora a un recupero per il concerto del 19 settembre, probabilmente a Bari. Comunque i biglietti verranno rimborsati, la prevendita sarà inclusa, escluse però le commissioni. Comunque la notizia resta in aggiornamento, quindi speriamo ci siano delle news positive a riguardo per tutti i fan. Ovviamente so quanto i fan aspettano questi concerti, anche perché ricordo che i biglietti sono andati online un anno fa, quindi giustamente dopo un anno d'attesa arriva questa notizia all'ultimo. Speriamo, dai, che ci siano delle nuove cose positive da ascoltare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99€ fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Beach Tour 2026!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
9: Radio Selene.

Lighthouse Family dal 1998, una carezza, sembra un abbraccio questa canzone, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Selene, ma se intanto loro si sono persi nello spazio, noi ora andiamo al mare, perché amici baresi, io voglio saperlo da voi, perché manco da un po' a Bari, il mare da voi ha una novità? Perché alcuni amici ieri sera mi hanno detto che ormai, soprattutto di pomeriggio, il mare a Pane Pomodoro è una distesa di tavole, soup, tavole da surf, tavole ovunque. Ecco, è proprio lì, credo, diciamo, sia diventato un nuovo spot che vuole imitare la California. È lei, baby, però con le focacce strapiene di pomodori. E appunto il dialetto stretto che in California non avranno mai. Ed è vero che il soup ha messo piede in acqua in realtà da qualche anno, è una nuova moda che in realtà ci può aiutare a trovare la nostra versione più zen e fare questa passeggiata sull'acqua che ci rilassa, ci fa godere per bene il panorama, ed è attestato stato in realtà dai professionisti che frequentano la spiaggia che in mare ci sono ormai dalle 40 alle 80 tavole al giorno, è pazzesco, ma la cosa bella è che i miei amici hanno notato anche che c'erano delle persone fare surf, e in realtà non sono soltanto locals ma anche turisti, e ne sono felicissimi. Infatti il surf, che è tutta un'altra storia perché lì si cerca l'onda, quindi c'è bisogno del vento, quindi del maestrale, del grecale, e quindi quando il vento decide di collaborare anche il mare di Bari si anima e la gente si diverte da matti con le tavole, quindi anche se non abbiamo le onde hawaiane, quelle di Bari magari sono perfette per iniziare, anzi lo dicono gli esperti a Pane e Pomodoro, perché appunto per la zona, per proprio il tratto di mare, se si impara a surfare lì, poi davvero si può surfare ovunque, e quindi Bari ci prepara alle onde dell'Hawaii, della California.

0: Yeah, yeah, yeah. Siete su Radio Selene ed oltre alla grande musica adesso devo parlarvi del
1: Beach Tour 2026.
0: Eh sì, Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni proprio in spiaggia tra mare, sorrisi e grande musica. Che aspettate? Crema solare, costume e siete pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora ricaricando il vostro buon umore. E se non siete ancora convinti, vi faccio cambiare idea io. Beh, chiudete gli occhi e immaginate di essere al mare, ascoltate la radio lì in diretta in riva e il ritmo, c'è quel ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, vi divertirete con i giochi di squadra tra una pioggia di gadget e tutti i vostri sorrisi. E poi, ultimi ma non per importanza, ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate le prossime tappe del Beach Tour, perché domani 13 agosto siamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina, ma anche questo venerdì 14 agosto saremo al Lido Matinelle a Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. E invece sabato 15 agosto appuntamento al Lido Brigantino a Barletta, dove saremo in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Se lei se ne va, non c'è nemmeno il sole. Un romanticissimo Bill Withers su Radio Selene con la sua iconica Ain't No Sunshine. In realtà azzeccato come titolo proprio perché tra un paio d'ore il sole sparirà per un po', in Italia sarà una eclissi parziale, ma adesso parliamo ancora delle mode che non vi piacciono. Mi è arrivata una nota vocale da Marisa di Barletta.
1: Ciao Gaia.
0: Ciao.
1: Più che una moda, una tendenza estiva, io non capisco proprio la gente che alle 5, alle 6 del mattino corre a piantare l'ombrellone e poi si va via, insomma, occupa un posto magari a chi arriva ad un orario normale, rimane in spiaggia, ma neanche Colombo ha avuto così fretta di conquistare l'America, non lo capirò mai questo. Ciao
0: Marisa, lo so, un'altra moda che in realtà sta andando molto in voga quest'estate e in realtà ci sono già persone che segnalano questi eventi da giugno, però credo che questa storia non finirà mai, purtroppo è così.

Propeller Heads, History Repeating dal 1998 su Radio Selene. E sì, che bella musica. Andiamo avanti con un giovane artista di strada, Chris de Sarandi, che è diventato famoso proprio sui social, e adesso ce lo ascoltiamo su Radio Selene con Good Old Days.

0: Questa è Radio Selene.
1: E la nostra puntata di oggi finisce qui. Grazie ascoltatori per tutta la compagnia. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e la grande musica di Radio Selene. Io vi lascio la voce di Paola Cisternino, ma ci risentiamo sempre qui dalle 15 domani. Che la musica sia sempre con voi. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera cari amici, come state? Come va? Ben ritrovati Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi in diretta fino alle 21 anche in questo appuntamento del mercoledì. Salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tra poco anche l'argomento del giorno, come sempre tantissimi argomenti dei quali discutere insieme, ma io direi di iniziare con Hotel California Legals.
0: Questa è

0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
2: 18 e 6 minuti in questo momento, siete su Radio Selene insieme in diretta per 3 ore, del tantissimi argomenti dei quali parlare insieme, ma non può mancare la nostra musica. Ascoltiamo adesso Noemi e George Michael.

Praying for Time, George Michael qui su Radio Selene. Parliamo adesso di in pubblicità, diciamo che ci sono pubblicità belle, ci sono pubblicità meno belle ed è di questo che stiamo parlando, perché un presunto furto d'auto a Cerignola è stato utilizzato come scenario per promuovere la vendita di un localizzatore satellitare, cioè una scelta pubblicitaria che, come dire, ha fatto storcere il naso a un bel po' di persone, compreso l'assessore comunale alla sicurezza, che è pronta a valutare anche eventuali iniziative legali a tutela dell'immagine della città. E la vicenda riguarda proprio questo video promozionale che è comparso su Facebook per pubblicizzare un tracker, che sarebbe un aggeggio che tramite la connessione satellitare ti localizza immediatamente l'auto, quindi dovessero eventualmente rubare la macchina tu lo puoi ritrovare in pochi istanti. Il problema qual è? È che hanno girato questo spot non solo fisicamente a Cerignola, ma l'hanno un po' utilizzato come per dire: lì si sa che le macchine le rubano, ragion per cui comprate questo tracker in modo da ritrovare la macchina. E non è appunto una di quelle cose che ha fatto piacere praticamente a nessuno, tantomeno alla città di Cerignola. Ci saranno probabilmente anche delle azioni legali in mezzo.

Alex Warren con Fever Dream qui su Radio Selene. Dunque, si parla ovviamente del fenomeno più atteso che è l'eclissi, ne parlava questa mattina la nostra Rebecca, anche Gaia poco prima di noi, insomma spiegava che bisogna tenere gli occhialini, come guardare bene questo fenomeno che in Italia vedremo in maniera parziale, mentre in alcune zone della Spagna sarà possibile vedere proprio l'eclissi totale di sole. E a noi cosa interessa maggiormente? Sono coloro che sono così tanto appassionati da mettersi in viaggio e andare fisicamente in Spagna per poter ammirare questo fenomeno. Tra le persone che hanno deciso di andare lì direttamente c'è un nome su tutti che ha attirato la mia attenzione, ovvero Brian May, chitarrista dei Queen, storico, e lui tra l'altro è anche astrofisico. Io l'ho scoperto da poco, sinceramente non sapevo un po' questo suo retaggio scolastico, ma ho scoperto che lui è anche astrofisico ed è proprio in un video pubblicato da lui sui suoi canali social che l'ha presa un po' così, ha detto voy en España per andare a vedere proprio l'eclissi totale, e quindi anche lui sarà tra i curiosi occhialini muniti a vedere l'eclissi totale di sole. Cerco di

347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Melina Klakki from Bomb Brain. Questa è Radio Selenium.

Prince con I Belong to You, 18 e 32 minuti, mercoledì sera, Radio Selene. Non abbiamo ancora lanciato l'argomento di quest'oggi. Allora ero lì che mi scervellavo di cosa parliamo, di cosa non parliamo. Chiaramente, essendo estate, vogliamo anche parlare di spiagge, di mare, parliamo spesso di abitudini. La domanda che mi sorge spontanea è una sola: nella borsa frigo che portate al mare, che cosa c'è nella vostra borsa frigo? Cos'è che vi portate appresso come merenda, come pranzo? Insomma, cosa mettete appunto all'interno della borsa frigo, che sia piccola o gigantesca, che di solito vi portate al mare per passare la giornata in spiaggia? Quindi l'argomento è questo. I vostri messaggi inviateli pure al 347 7272274 fino alle 21 insieme qui su Radio Selene.

Quante volte Vasco Rossi qui su Radio Selene. Lui ha terminato da poco le vacanze a Zocca, quasi 40 giorni a casa sua, dove si è goduto un bel po' di relax agli amici di sempre, qualche partita a carte, e è tornato in Puglia per godersi il mare di Castellaneta, come tra l'altro fa da un po' di anni a questa parte. Qualche giorno fa ha pubblicato anche una foto sui social mentre si rilassa in un mare spettacolare. Oramai lui è molto affezionato alla nostra regione, in particolare la zona di Castellaneta, quasi ogni anno ci viene a trovare con nostro grande piacere. Ascoltiamo adesso Katy Perry.

0: E in questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene, prendete nota, parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono quello di sabato 15 agosto alle ore 21, Alfredo De Giovanni omaggia Pino Daniele con lo spettacolo Ho ancora sete, un viaggio nella vita e anche nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e anche dei testi inediti. Ancora domenica 16 agosto ore 21 la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso dei brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Buon mercoledì sera, siete su Radio Selene in onda fino alle 21, rigorosamente in diretta come sempre. Quest'oggi stiamo parlando di cosa mettete nella borsa frico che portate al mare. Intanto ascoltiamo Annalisa e poi Harry Styles.

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles, qui su Radio Selene. Stanno arrivando i vostri messaggi. L'argomento, lo ripeto, è la borsa frigo che si prepara per passare la giornata al mare. Da Lecce Sofia dice che all'interno della sua borsa frigo si trova della macedonia di frutta e basta. Da Brindisi insalata di riso e cocomero. Da Bari frittata di pasta e frutta. E da Molopoli ci scrivete le melanzane ripiene, che saranno sicuramente molto buone, però poi il bagno aspetti almeno un mese e mezzo prima di farlo, come minimo.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene.
7: Cari amici di Radio Seleni, insieme fino alle 21 anche quest'oggi, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Tra poco parliamo di influencer, quindi rimanete con noi e nel frattempo ascoltiamo insieme Fulminacci. Subito dopo arriva Gino Paoli.

Quattro amici, lui e Gino Paoli qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di influencer. Una su tutte, l'influencer napoletana più famosa, Rita De Crescenzo. Non so se ce l'avete presente, quella che intasò Rocca Raso quando ha deciso di andare a fare le vacanze lì, quella della Vallea, perché lei ha iniziato facendo questi video in casa che sono decisamente molto particolari, raccontando dinamiche domestiche e soprattutto cucinando con una quantità di vallée, detta anche vallea, lei la nomina così, quantità industriali. Fatto sta che insomma è finita molto spesso nell'occhio del ciclone, ne ha fatta un'altra molto di recente. È nato, diciamo, come il più facile dei contenuti virali, una scimmietta in braccio, il vestitino rosa messo alla scimmietta, un biberon e milioni di potenziali spettatori. Ma nel giro di pochi giorni il siparietto della signora De Crescenzo è diventato veramente un caso nazionale, perché dietro quelle immagini lei ha deciso di andare a fare una vacanza ed è tornata dalla vacanza con una scimmia nana, che non è una cosa che si trova tutti i giorni. E addirittura nel momento in cui lei ha pubblicato questi video sono insorte chiaramente le associazioni animaliste e c'è stato anche chi ha deciso di chiedere a Meta di rimuovere i contenuti social proprio della signora De Crescenzo, sia da TikTok che da altri social. Comunque adesso ci sarà anche addirittura un'indagine, 23.000 le richieste e le firme, tutte ovviamente verificate, per sospendere sia, come dicevo prima, gli account social, che soprattutto verificare poi le condizioni di questa scimmietta che è stata acquistata, ma sappiamo tutti che non sono animali che si dovrebbero portare in altri posti.

Love Light, Taylor Swift qui su Radio Selene. Se parliamo spesso, magari chiaramente anche di televisione o soprattutto di cinema, e in questo caso parliamo di un film che è già stato proposto in anteprima a maggio, e lo vedremo invece tutti quanti in streaming a partire dal 18 di settembre. Arriverà in streaming, come dicevo prima, su Disney Plus, King Marrakesh, che è il primo docufilm che va a ripercorrere la carriera di Marrakesh. Fabio Rizzo, in realtà nome e cognome, noi lo conosciamo chiaramente con il nome d'arte, è stato, dicevo, presentato a maggio nelle sale, e questo docufilm intreccia la sua dimensione artistica, si apre proprio da quello che è l'impresa senza precedenti in Italia, il primo tour negli stadi di un rapper italiano, con la tappa più prestigiosa, quella del 25 giugno del 2025, appunto, a San Siro. Si parte da lì e poi si ripercorre tutta la vita e la carriera di Marrakesh, che tra l'altro parte anche dall'infanzia, da come si è avvicinato al rap e agli studi, l'amore, e noi lì siamo curiosi perché ovviamente quando si pensa a Marrakesh si pensa anche ad Elodie, quindi si suppone che sia presente anche lei dal 18 di settembre. Intanto lo ascoltiamo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Le Spice Girls, Who Do You Think You Are, qui su Radio Selene, 19:33 minuti. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, infatti il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 36 gradi, valori notturni tropicali su quasi tutto il territorio. Venti moderati e mari poco mossi.
1: Questa è Radio Selene.

Hadaway, Chiesa qui su Radio Selene, 19:40 minuti in questo mercoledì sera. Stiamo ancora parlando di quello che voi mettete nelle vostre borse frigo quando volete passare una bella giornata al mare. 347-7272-274 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. E adesso arriva Dance Tria, lei è Madonna.

0: Radio Selene.
1: 19:50 minuti, cari amici, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21 e come sempre non può mancare la musica bella, quella di Radio Selene. Due dischi di fila, JP Cooper e poi Malika Ayane.

possibilità, la voce di Malika Ayane qui su Radio Selene. In questo mercoledì sera ci stiamo avvicinando pian piano all'ultima ora di questo nostro appuntamento insieme e vi porto ora nel 1996, New York and Soul Runaway. Some-

Ci piace questo disco? Assolutamente sì, Runaway New York and Soul qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: On My Soul, lui è Bruno Mars e adesso qui su Radio Selene ascoltiamo le notizie dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso, il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96, oro all'ungherese Hubert Koss in 1:53, argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato e poco fa clamoroso quanto accaduto in vasca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile, Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26:63. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour 2026!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora insieme qui su Radio Selene in questo mercoledì. Ovviamente come sempre abbiamo ancora un po' di tempo per chiacchierare e non può mancare la musica. Quindi due dischi di fila, Saif e poi Cesare Cremonini.

Marmellata, Cesare Cremonini, qui su Radio Selene parliamo di sport e parliamo anche di uno scricciolo di 12 anni che invece mena molto pesantemente. Lei è originaria di Bitonto e a novembre dello scorso anno la piccola Valentina Muschitiello aveva conquistato il titolo di campionessa del mondo di kickboxing. Non so se avete presente quest'arte marziale molto pesante, nel senso che comunque è particolare come arte, e lei ha 12 anni, ragazzi, piccolina, magrolina, ma vi mena di brutto, direi, anche perché sembrava che appunto conquistato il titolo avesse realizzato un'impresa, che tale era, però nessuno poteva immaginare che poi da lì a qualche mese sarebbe andata oltre il cielo a scalare la vetta della versione asiatica proprio di quella disciplina, per giunta nella terra che ne incarna tutti gli effetti storici, la culla, insomma, nato lì, uno quantomeno non si poteva aspettare questo enorme successo. Lei ha preso le valigie, è andata direttamente con il suo trolley e il suo allenatore a Krabi in Thailandia e ha deciso, cioè è stata quantomeno accettata per il Muay Thai, che è un'altra arte. Io mi sono dovuta andare a documentare un secondo perché non sono molto ferrata in merito. In pratica la differenza è che nel Muay Thai si possono utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate, ginocchiate, quindi 8 parti del corpo di contatto contro i 2 della box o i 4 della kickboxing. Lei è arrivata lì serena, si è trovata davanti la campionessa, in quel caso proprio originaria della Thailandia. Ragazzi, l'ha battuta, ha vinto quindi la bitontina Valentina Muschitiello, 12 anni, regina del Muay Thai.

Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra, e noi di Emma Marrone vogliamo parlare perché magari non tutti si ricordano che Emma Marrone si è cimentata anche come attrice. Il ritorno è il nome del film che fece il debutto nelle sale cinematografiche nel 2022, regia di Stefano Chiantini. Non ha avuto un grande riscontro, diciamo la verità. La storia è quella di questa madre che dopo 10 anni di prigione prova a ricostruirsi una vita e a crescere il proprio figlio. Lei si è cimentata, come fa un po' in tutte le sue cose, con grande preparazione e serietà. Ma se non avete visto questo film, lo trovate questa sera su Rai Movie alle ore 21, per cui c'è la possibilità, magari per i fan o per qualche curioso, di poter vedere questo film, Il Ritorno, Rai Movie, ore 21, proprio questa sera, con Emma Marrone. Io penso che lo vedrò, sono in casa, sono un po' curiosa, uno sguardo voglio darlo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 1980, testa in giù, l'inconfondibile voce e il suono di Pino Daniele qui su Radio Selene. Parliamo di shopping online. Molte persone stanno diventando dipendenti dall'acquistare compulsivamente qualcosa, anche se magari non ne hanno bisogno, solo proprio per la necessità di acquistarla. E siccome è una cosa che riguarda davvero un po' tutti quanti nel mondo, in Corea del Sud stanno utilizzando i giovani i siti di dopamina. Sono delle piattaforme che replicano fedelmente l'esperienza dello shopping online senza però spendere del denaro reale, quindi non si spende assolutamente nulla. Addirittura queste app riproducono ogni dettaglio commerciale, inclusi i carrelli, le recensioni, le finte spedizioni, e quella che mi fa veramente sorridere è anche la mappa del corriere che avanza in tempo reale. Tu magari ti affacci anche come per dire: ma questo, ma quando arriva? Invece è tutto finto. E gli psicologi pensano che effettivamente questo possa influire sulla dopamina, quindi potrebbe effettivamente aiutare.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

Bandiera bianca, Franco Battiato qui su Radio Selene. Pensavo alla notizia che abbiamo dato prima, ovvero dei giovani che hanno questa mania di dover necessariamente comprare qualcosa online, e effettivamente questi siti finti dove viene riprodotto perfettamente quello che è poi in realtà un sito dove tu acquisti qualunque cosa, può essere anche Amazon, ecco, per capirci. Sembra che, come dicevo prima, gli psicologi siano favorevoli perché può abbattere notevolmente la dipendenza da acquisti compulsivi online. Prima magari bisognava andare anche in negozio, adesso comodamente da casa, quindi, come dire, c'è una tendenza maggiore ad acquistare, tanto non ti devi nemmeno spostare. Non è il mio caso, perché tanto io sono una di quelle che quelle pochissime volte in cui ho necessità di acquistare qualcosa online, dopo un po', non essendo pratica, comincio a perdermi con i carrelli, con tutto il resto, insomma mi arrendo e alla fine devo prendere l'auto e andare di persona in un negozio fisico, cosa che mi fa molto molto piacere.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene fino alle 21 in diretta. Mi raccomando, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Arrivano adesso Irama e poi Jovanotti con Alfa.

Giovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento qui su Radio Selene. Adesso andiamo ad ascoltare un disco dei più famosi, almeno per quanto riguarda la musica italiana. Lui è Biagio Antonacci e questo è Quanto Tempo e Ancora. No.

0: Ed è di Dua Lipa l'ultimo disco di quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, quindi innanzitutto salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Noi torniamo domani alla stessa ora, vi lascio adesso con l'informazione. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
3: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
2: E intanto è Buffet sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione nei confronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda è entro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camiluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale il 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con... Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2021.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota
1: il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1974.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1995.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: estivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo la Vitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica. Terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Lorusso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto. Ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mao conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19. Oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vito la confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore. Al termine illegale di La Vito la esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vito ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri Tajani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso. Il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint-Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea. Finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Ed eccoci qui, il pomeriggio di Radio Selene torna in pista. Ciao a tutti voi a farci compagnia insieme qui su Radio Selene fino alle 18. Io sono Gaia, prontissima al microfono per questa nuova puntata. Vedo anche Gigi Savoni dall'altra parte del vetro in regia, che saluto e ringrazio. Beh, buon mercoledì 12 agosto anche a voi, anche perché questo mercoledì c'è l'aria un po' magica, no? Come in questi giorni, anche perché c'è stata una bella scia, ci portiamo gli strascichi della notte di San Lorenzo, magari con il collo un po' indolenzito. Però dai, speriamo che anche abbiamo visto una sola stella cadente, non fa niente, speriamo almeno la soddisfazione di aver avverato qualche nostro sogno, che magari è addirittura d'arrivo già, ma si sa, questa settimana continua comunque a regalarci un bello spettacolo. Oggi l'eclissi solare, soprattutto quell'altro spettacolo che sono le ferie. Ma voi che state combinando? Magari siete stati proprio a Peschici, al Lido San Nicola, alla tappa del beach tour di stamattina, a divertirvi. E vabbè, fate sognare anche noi che non l'abbiamo vissuta dal vivo, ma in radio, in diretta. E soprattutto ne approfitto per fare un saluto a tutti i commercianti e le attività ancora aperte, ma proprio per questo noi vi ravviviamo, vi portiamo il buon umore con un po' di musica, adesso con una canzone del 2001. Questa è Shakira, Whenever Wherever.

0: Radio Seleni.
1: Amici di Radio Seleni, buon pomeriggio. Beh, che state combinando sotto questo cielo che ormai sembra un forno? Noi resistiamo con un metodo scientificamente testato da noi, la grande musica di Radio Seleni. E adesso partiamo con Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

Sun is shining, Jude and Frank, One World e Bob Marley su Radio Selene. E che titolo più azzeccato che poteva esserci in questo momento, perché effettivamente oggi 12 agosto il sole splende ed è una giornata anche speciale per proprio queste eclissi solari di cui si parla ormai da mesi. Il cielo ci regalerà questo spettacolo, anche se dall'Italia ce lo regalerà in maniera parziale, perché sarà più evidente al nord ovest e in Sardegna, però anche in Puglia potremo vedere questo sole che diventerà falce in un'oretta, insomma, perché partirà dalle 19:30. E un'altra cosa che ormai credo sia scontata, perché io, per dirvi, ho i social intasati di questa notizia, bisogna guardarle in sicurezza, perché servono degli occhiali specifici fatti apposta per proteggere gli occhi. Quindi mi raccomando, senza quelli non guardate mai il sole direttamente, neanche per un secondo, perché è pericoloso. Però arriva qui la parte bella: ci sono dei metodi alternativi e sicuri a questi occhiali per seguire l'eclissi senza mai guardare il sole. Voi mi chiederete, ma com'è possibile? Allora vi spiego questo metodo. È la scatola stenopeica, e servono semplicemente una scatola di cartone, un po' di carta stagnola con un foro da apporre al centro e un foglio bianco. Quindi bisogna tagliare una delle due estremità più piccole della scatola, sistemare lì la stagnola con il foro, quindi incollatela per bene, e dall'altra estremità della scatola ponete un foglio di carta che andrà a coprire così la stagnola. Ecco, la scatola è pronta, facilissima da fare. Poi per l'eclissi dovrete mettervi di spalle al sole, così la luce entrerà dal foro e sul foglio apparirà l'immagine del disco solare che pian piano appunto verrà coperto dalla luna. Quindi è sicuro? Sì, se usato correttamente, perché appunto apponendo questo foglio sulla carta stagnola voi non guarderete mai il sole ma la sua immagine proiettata, ed è questo che rende tutto sicuro. Quindi sì, occhiali certificati se li avete, ma se non li avete è una bella alternativa anche da creare con i vostri bimbi al seguito.

0: posto.
1: Su Radio Slane insieme a noi Elisa con la sua Amore è. Eccoci qui, miei cari ascoltatori. Allora, voi avete mai visto un'eclissi? Perché io, per esempio, no, non l'ho mai vista, anche se negli ultimi tempi ce ne sono stati un po'. Però per oggi mi sono attrezzata, ok? Ho già fatto questa scatolina senopeica, scusate, è una parola che non uso proprio tutti i giorni. Questa scatolina tipo stile Art Attack, che Giovanni Mucciaccio ha scansate. No, scherzo. Ma almeno dai, vedrò questa eclissi parziale in sicurezza. Quindi mi raccomando, 19:30 circa dovrebbe iniziare. E poi in Spagna invece diciamo gli è stato fatto dal cielo questo grandissimo regalo, perché la vedranno benissimo, e quindi un giretto, diciamo, in Spagna quasi l'avrei fatto volentieri. E quindi io mi chiedo, imprenditori, soprattutto anche voi imprenditori pugliesi all'ascolto, vi chiedo, ma quando ce lo inventate il teletrasporto, no? Perché certe volte uno non ha le ferie, quindi non è che si può spostare, andare in Spagna, tornare solo per vedere l'eclissi, purtroppo non è fattibile per tutti. Quindi mi chiedo, ma a sto teletrasporto, siamo nel 2026, ci sono le eclissi, ci sono le stelle, le persedi ogni anno, ci sono tanti fenomeni bellissimi che ci offre la natura, ma voi imprenditori umani, sto teletrasporto ce lo fate, sì o no? Per

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi, ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

l'amore dal 2018 e che bello, un bel poeta moderno su Radio Selene, ci piace tanto ascoltarlo. Beh, allora amici in ascolto, io qui negli studi di Corato ho appena acceso l'aria condizionata perché a volte cerco di resistere senza, ma poi alla fine cedo e l'accendo e il sole spacca le pietre, come si suol dire, e io mi sono chiesta, no, ma con l'eclissi sto sole magari smetterà di portare caldo almeno per un'ora? Ma magari, perché pensandoci bene il sole alla fine non è che è un termosifone con l'interruttore cosmico, magari qualcuno l'avrebbe già spento, credo, perché in realtà se si spegnesse sarebbero guai. La luna in realtà gli danzerà attorno circa per quest'oretta e lui continuerà a cuocere e intanto ad abbrustolirci come se niente fosse. Comunque quest'estate il sole picchia in tutti i sensi e quanti di voi come me stanno facendo il countdown per quel leggero venticello di fine settembre, inizio ottobre? Quello sì, quello è un altro spettacolo oltre all'eclissi, però dobbiamo aspettare ancora un po'.

I Planet Funk su Radio Selene con Who Said dal 2002, ma adesso dobbiamo andare con un ritorno. Gli U2 che tornano su Radio Selene con Street of Dreams, che è il loro primo singolo del nuovo album in uscita a novembre, e indiscrezioni e fan dicono che in realtà è già stato tutto sistemato, tutto pronto, consegnato all'etichetta, ma gira anche voce che è un secondo singolo in arrivo a settembre. Si chiamerà Silenzio, chissà. Comunque nel 2027 è già passato da un bel po', partirà anche un tour mondiale negli stadi che dovrebbe toccare anche l'Italia, quindi gli U2 stanno tornando in grande stile. Noi su Radio Selene quindi ripartiamo e ci alleniamo al tour e al nuovo album con questa Street of Dreams.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Rieccoci, buon pomeriggio carissimi ascoltatori. Beh, qui a Radio Selene si parte con un bel boost di energia, tutta fatta di musica, perché il pomeriggio va preso di petto, sennò la siesta arriva. E quindi due brani che ci mettono una bella carica: Loose End, Love Bites Back, poi

0: Tropico su Radio Selene con Kmalassata Fa. Ma adesso è il momento di un classico ed è in arrivo Gio Temerario di Ron, un classico dell'84 che vola alto tra mito, coraggio e solitudine. È una storia di un aviatore che diventa in realtà metafora di vita tra terra ed infinito. Quindi restate qui su Radio Selene perché questo è uno di quei brani che si sentono davvero, davvero nel cuore. Ron, Gio Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio Selene.
1: Rieccoci in diretta, bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selene in compagnia di Gaia al microfono e di Gigi Savoni in regia. Continuiamo a stare insieme fino alle 18 questo mercoledì 12 agosto con tanta bella musica. Adesso Jovanotti e Alfa, buon vento.

di Papa Winnie dal 1989 su Radio Selene. E beh, amici, visto che l'estate non porta solo eclissi solari, notti particolari, anche il caldo, perché purtroppo il caldo ci fa lamentare, porta in realtà l'estate anche delle mode. E non parlo solo di vestiti, parlo anche in realtà di quelle tendenze che spuntano all'improvviso d'estate e che tutti poi seguono, tranne magari tu, che resti lì a chiederti ma perché. E tipo quest'anno non so quante ne ho viste, le ciabatte cloud. Ecco, se voi non le avete mai viste, ma io penso di sì, perché ormai veramente tutta la Puglia ne è piena, sono quelle ciabatte enormi di proposito, sì, perché si vede che sono morbide, ma anche al tatto effettivamente sono molto comode. Però scusatemi, ascoltatrici e ascoltatori, non mi vogliate male, io so che le amate, ma non vi sembrano dei gommoni ai piedi? Oppure un'altra cosa che non c'entra con la moda, è più che altro una tendenza, il SUP. Perché ne parliamo fra poco, perché c'è qualcosa che c'entra con il nostro capoluogo, i SUP, però io anche ce l'ho, è bellissimo, zen, rilassante, ma per me non pareggerà mai la bellezza di una bella nuotata, soprattutto quando il mare è una tavola. Però ci sono anche un sacco di mode estive anche sui social, per esempio chi fa video ovunque, chi invece magari gira con il ventilatore portatile, statua, possiamo fare una statua a chi l'ha inventato? Ecco, però è vero che ogni estate appunto ha la sua mania, la sua tendenza, c'è sempre qualcosa che magari ci fa alzare il sopracciglio proprio perché è particolare. E allora vi chiedo, qual è la moda estiva che proprio voi non capite, quella che vi fa ridere, che vi fa dire no, questa proprio non è per me? Scrivetemi o mandatemi un vocale al 347 7272274, che io qui su Radio Selene sono pronta a farmi un giro tra le vostre confessioni estive.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif ci tiene compagnia su Radio Selene. Sono le 16:18 ed oggi parliamo delle mode estive che proprio non capiamo, perché ogni estate spunta qualcosa di nuovo che magari ci fa dire: ma cos'è quella cosa? No, non fa per me. Allora, messaggio di Sara da Bovino in provincia di Foggia. Gaia, come te non capisco le ciabatte Cloud. Allora, non sono pazza, comode, ma sembrano davvero due gommone ai piedi, quindi mi ha dato ragione, ma quel che penso anch'io, perché davvero, se li avete non me ne vogliate, non mi odiate per questo, alla fine sono sempre gusti. E poi arriva Luca dalla terza. Io non capisco la moda estiva di quest'anno, che è quella di girare con l'asta dei video. E in realtà, Luca, ora te lo spiego, sembra che stiano facendo un servizio fotografico 24 ore su 24. In realtà, se ho capito bene, quell'asta andava di moda anche quando io andavo al liceo, ed era davvero un must have di 10 anni fa circa. E ricordo che anche in mare bisognava stare attenti, perché se cascava il telefono erano guai. Potevamo dire in fondo al mar al telefono. Ma per voi qual è la moda estiva che proprio non capite? 347 72 72 274.

Phil Collins su Radio Selene dal 1984 con Against All Odds. Che bello Phil Collins. Comunque oggi continuiamo a parlare delle mode estive che proprio non capiamo, che voi non capite. Ne stiamo parlando insieme. Io ho parlato delle ciabatte cloud che sono enormi, ma c'è Francesco da Santo Spirito che non può sopportare varie cose. Mi ha colpito questa, l'ugly fashion, ovvero l'abbigliamento brutto, tipo le ciabatte con il calzettino sotto, oppure i jeans troppo strappati o gli occhiali stile Matrix ultra futuristici che sono ovunque e che in realtà neanche proteggono dal sole. Questo non lo so, Francesco, però il mondo è bello perché varia, ognuno ha i suoi gusti. Comunque, ad esempio, neanch'io, la ciabatta col calzino per me è un grande no. E c'è anche Gianna da Oria che dice: questa è una moda vecchia, secoli e secoli, il ventaglio, quello classico, ma molto meglio il ventilatore portatile, a me fa troppo male il polso se uso il metodo classico, è quello che fa troppo caldo, è per quello secondo me. Quindi sventoliamo più forte. Io ti capisco comunque, perché il ventilatore è molto utile, però spesso fa dei rumori fastidiosissimi. Per voi invece qual è la moda estiva che non capite? 347 7272274, messaggi o note vocali.

Fanboy, Broski Beat dal 1984. E come stavo dicendo a Gigi Savoni, questa canzone mi riporta indietro nel 1980, anche se del 1984, però proprio risuona questo profumo di passato con questa canzone. Ma adesso torniamo ai giorni nostri con la nuova versione di America, Gianna Nannini e Marracash su Radio Selene. Noi ce la godiamo tutta.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buongiorno a tutti voi, siete su Radio Selene. Dopo queste notti di stelle cadenti, probabilmente abbiamo ancora il torcicollo, però abbiamo dei sogni addirittura d'arrivo. E mentre sogniamo, noi ascoltiamo un po' di musica. Adesso con So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, e subito dopo Emma Marrone e Fabri Fibra, Antidroga.